Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: sottovoce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente.

0: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Onda Libera.
9: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Nelly Furtado insieme agli Zero Assoluto, All Good Thing, quando mancano pochi minuti alle 7 di questo 9 di maggio 2026. Buongiorno da Andrea Paglia. Quando la notte è ormai finita e un nuovo giorno sta iniziando, eccomi qua tra poco con voi dalle 7 alle 11 su Radio Onda Libera. Chiudiamo la notte, Biagio Antonacci.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Buongiorno bell'anima, Biagio Antonacci a chiudere la notte di Radio Onda Libera Free Radio Free Music. Io giro il buongiorno a voi belle anime, ben trovate. Tra poco partirà una nuova mattina insieme ad Andrea Paglia dalle 7 alle 11, in una prima parte dalle 7 alle 9 più informativa e giornalistica, una seconda parte dalle 9 alle 11 più goliardica e godereccia. Tutto è pronto, puntuali come ogni sabato mattina, rimettete gli orologi, le 6:59.
1: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
2: Onda Libera. Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Honda 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
5: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

inconfondibile di Whitney Houston, I'm Every Woman, ad aprire questo sabato 9 maggio 2026. Sono le 7:06, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11 in una prima parte più informativa e giornalistica, dalle 7 alle 9, una seconda parte dalle 9 alle 11 più goliardica e godereccia. Come sempre avete a disposizione un numero WhatsApp per raccontarmi il vostro sabato mattina, 333-2227992, che sia di lavoro o di relax, fateci sapere come avete organizzato il weekend. Weekend che è diviso a metà meteorologicamente parlando: ci sarà il sole almeno per quanto riguarda la giornata di oggi, torneranno le piogge già a partire dalla giornata di domani, ma di questo e di tanto altro ci occuperemo alle 7:15 nel nostro primo appuntamento con l'almanacco per guardare quanto successo nella storia in questo 9 di maggio, e poi importantissime, come detto, le previsioni del tempo. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.

Ananai, Annalisa, storie brevi su Radio Onda Libera alle 7:13 minuti. Oggi si festeggia San Geronzio e San Beato, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Geronzio, vescovo, e San Beato, tanti tanti auguri di buon onomastico. Oggi è la festa dell'Europa, ricorre così la festa dell'Europa, chiamata anche giorno europeo, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica. Era appunto il 9 di maggio del 1950. Cade oggi nel 1978, la mafia uccide Peppino Impastato, 48 anni fa. Oggi ricorre anche la scomparsa di Aldo Moro, protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. La sua tragica fine segnò uno spartiacque appunto nella lotta al terrorismo. 1978, 48 anni fa. Facciamo invece anche gli auguri a Manuela Leggeri, nasceva 50 anni fa nel 1976, nata a Sezze, proprio in provincia di Latina. Questo è l'almanacco di questo 9 di maggio. Passiamo alle previsioni del tempo per il weekend, dando anche uno sguardo a quelle che sono le previsioni per la prossima settimana. Sarà un sabato di bel tempo, almeno per quanto riguarda le regioni centrali, bel tempo che durerà almeno anche per tutta la giornata di domani, quando già dalla sera cominceranno ad arrivare delle nuvole dalla Sardegna, che porteranno a partire dalla giornata di domenica nel pomeriggio piogge intense su tutto il centro Italia. Piogge che avranno una tregua nella prima parte della prossima settimana. Attenzione, perché da mercoledì arriverà sull'Italia una nuova ed intensa perturbazione che porterà nuovamente piogge da nord a sud, con temperature che potrebbero in alcuni casi risultare addirittura sottomedia.

Takagi Ketra Shiva Anna Jolier. Everyday 7:22, un po' di saluti. Ciao a Giovanna. Ciao Giovanna, buongiorno. Poi c'è la colazione offerta da Anna Maria. Grazie Anna Maria, buona giornata anche a te, grazie. E poi c'è la zia Marghe, buongiorno mitico, buongiorno zia Marghe, buona giornata anche a te. C'è anche Fabio, ciao Fabio, buona giornata. C'è anche Patrizia e Loretta invece che sono a casa in provincia di Latina. Saluto tutti gli amici di Latina e provincia che ci ascoltano grazie al nostro segnale DAB, che sono a casa e stanno facendo semplicemente una ricchissima colazione documentata con foto inviata al 333-222-7992. Buona colazione ragazzi, grazie come sempre per averci scelto non solo quale colonna sonora del vostro weekend, ma anche per la colonna sonora della vostra colazione. Volevo anche fare i complimenti alla Frosinone Calcio, perché il Frosinone torna in Serie A dopo 2 anni in Serie Cadetta. Il Frosinone ritrova la massima serie, quindi complimenti al Frosinone che con la vittoria sul Mantova riconquista la Serie A. Complimenti ragazzi!

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
4: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina in via Prenestina Nuova 46.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e

0: biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
3: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99€ al chilo. Petto di tacchino arrosto Martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Onda Libera.

Man, 7:38 minuti sulla radio che suona il miglior mix, la musica di ieri, di oggi, di sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, anche nel weekend, con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Diamo anche informazione di quanto accade su strade e autostrade per quanto riguarda il centro Italia. Traffico regolare in autostrada, così come il traffico risulta regolare in città, a Roma e Latina. Fate soltanto attenzione in A25, la Torano Pescara è segnalata nebbia a banchi tra Sulmona e Torre dei Passeri, così come in A1 è segnalata nebbia a banchi tra Orvieto e Orte. Guidate con prudenza, rispettate i limiti di velocità e fate un buon viaggio con la musica di Onda Libera.

0: sarà.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

1986, singolo d'esordio per quanto riguarda Nick Cayman, estratto dall'album che porta proprio il suo nome, Nick Cayman. Pensate, fu un brano scritto e prodotto da Madonna durante la sessione dell'album True Blue, la stessa Madonna che partecipa ai cori proprio di questa Each Time You Break My Heart, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Stamattina abbiamo rispolverato un ragazzotto che, pensate, ha iniziato a far pubblicità di una nota serie di marca di jeans, il Levi's 501.

Se volete un Elodie dannata, verrà da sé alle 7:53 su Onda Libera.

di tempo al mio paese. La canzone di Serena Brancale con Levante e Delia ha raggiunto il primo posto della classifica delle radio per quanto riguarda questa settimana, risulta la canzone più suonata per quanto riguarda le radio in Italia, questa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Alle 7:57 tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online e sicuramente farà parlare di sé nelle prossime settimane il ritorno di Shakira, che ha annunciato la sua nuova canzone che porta il titolo di Dai Dai, che sarà la canzone ufficiale per quanto riguarda FIFA World Cup 2026, organizzata proprio da Stati Uniti, Canada e Messico. Il brano uscirà il prossimo 14 di maggio 2026 e unirà un po' il pop latino, l'afrobeats e le sonorità internazionali. Quindi per Shakira, compito con Dai Dai, canzone ufficiale FIFA World Cup 2026. Per noi italiani potrebbe suonare un po' come presa per il Dai Dai, vista la nostra ennesima esclusione. E a proposito di Shakira, è il suo il compito di chiudere la nostra prima ora, Whenever, Wherever, su Onda Libera.

0: solo pochi secondi per ricordarvi che quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 8:01.
1: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
2: Onda Libera sta tornando, il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
3: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuo 6:21.
4: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Sono a Palestrina in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Olio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
3: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e, grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143, telefono e fax 06 95 36 931.
4: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
4: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
7: www.studiomedicosalus.it.
8: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
9: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
10: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesareo e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
4: Onda Libera.

0: brivido felino o semplicemente brivido felino, Mina e Celentano ad aprire questa seconda ora di quattro che ci vedranno insieme in questo sabato 9 di maggio. Sono 10 i minuti dopo le 8, tra poco la lettura di quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Vado anche a ricordarvi quello che è il nostro numero WhatsApp a vostra completa disposizione: 333-222-7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Un weekend che sia di lavoro, buon lavoro, che sia semplicemente di relax dopo una settimana di lavoro, un meritato weekend di relax. Grazie per averci scelto. Io sono Andrea Paglia. Questa è
1: Onda Libera.

Gucci, Annika, Mark and Cremon insieme a Giovanotti su Radio Onda Libera. Diamo uno sguardo a quelle che sono le ultime notizie per quanto riguarda le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Si parla ancora di Medio Oriente per quanto riguarda le dichiarazioni di Donald Trump. Mi aspetto una risposta ufficiale da Teheran, poi rientra alla Casa Bianca ed evita domande su Iran. Tensione ancora per quanto riguarda la chiusura del canale di Hormuz. Queste sono la notizia che primeggia sulle maggiori prime pagine dei quotidiani online questa mattina. Si parla come sempre dell'omicidio di Chiara Poggi e del caso Garlasco, che ormai ha invaso quotidianamente un po' tutte le trasmissioni di cronaca. Per quanto riguarda la chiusura delle indagini e la nuova accusa per Andrea Sempio, per quanto scoperto durante questo anno e mezzo di indagini proprio su Andrea Sempio, e si attende a questo punto soltanto la conferma della revisione del processo a favore proprio di per quanto riguarda il caso Garlasco e di Sollecito. Per quanto riguarda ancora protesta alla Biennale di Venezia, tensione tra polizia e manifestanti pro-PAL, anche questa è una notizia che viene stamattina riportata sulle home page delle principali testate. E poi si parla come sempre anche di 36esima giornata di calcio. Alle 15 oggi Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, questa sera alle 20:45 Lecce Juventus, mentre ieri nell'anticipo tra Torino e Sassuolo il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Poi lo abbiamo ricordato anche stamattina in apertura, facendo e rinnovando i complimenti al Frosinone Calcio, che dopo 2 anni di Serie A finalmente torna nella massima serie. Quindi ancora complimenti al Frosinone, che torna a giocare nella massima serie proprio con la vittoria sul Mantova. Sisters.

Storia 8:26 minuti, un po' di saluti, è arrivato anche il caffè di Claudio. Grazie Claudio, buongiorno, buon lavoro anche a te. Poi c'è anche il messaggio di Annalita. Buongiorno Andrea, buona trasmissione, anche qui il suo caffè virtuale. Grazie Annalita, buona giornata come sempre, grazie di esserci. Vi ricordo il numero 333-222-7992, il nostro numero WhatsApp, non solo per augurarci a vicenda un buongiorno, ma anche se avete una canzoncina che vi suona in mente da stamattina, noi siamo qui anche per esaudire i vostri desideri musicali. Ovviamente più la canzone è del passato, e qui vi do una bella dritta, più la canzone è del passato, più avrete la possibilità magari di essere inseriti in quelli che sono i nostri appuntamenti con l'apertura della macchina del tempo. Quindi 333-222-7992.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per

0: Questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei ritocco ricrescita e piega 38 euro, piega 15 euro. Per lui taglio uomo 15 euro, rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Scacco Matto, bar tabacchi ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: reflex.com.
1: Service Car, hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
8: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
9: Onda Libera.

un buon inizio, Laura Pausini. Non è stato sicuramente un buon inizio quanto accaduto al Centrale di Roma per quanto riguarda gli internazionali BNL d'Italia. Clamoroso al Centrale perché è stato eliminato Djokovic, il serbo ex numero uno al mondo, è già fuori dal torneo romano che ha vinto, pensate, in carriera ben 6 volte. L'attuale 4 del ranking cede dopo più di 2 ore contro il croato Prismagic, è fuori dagli internazionali BNL d'Italia appunto dopo 2 ore e 15 di gioco dal croato Prismic, risultato 2-6, 6-2, 6-4, appunto la stella serba che termina anzitempo la sua corsa nel torneo romano che, come detto, aveva vinto già ben 6 volte in carriera, l'ultima, pensate, nel 2022. Continua comunque l'interesse sempre sugli internazionali BNL d'Italia, saremo a vedere quelli che sono gli altri scontri avvincenti tra i dentro e i fuori. Tra poco torneremo invece a parlare di Serie A e di 36esima giornata.

0: What you say?
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Sound of Silence, Simon & Garfunkel, 1964, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Grazie anche ad una delle vostre richieste arrivate al 333-222-7992. Ciao Andrea, potrei ascoltare The Sound of Silence? Grazie Anarita. Grazie a te. Tiziano Ferro su Onda Libera.
1: E te, non l'ho capita fino in fondo veramente bene, né. E te, uno dei due si fa

0: di uscita la nuova di Madonna, Bring Your Love, in collaborazione con Sabrina Carpenter, il brano numero dance ritmato prodotto proprio da Madonna, farà parte del prossimo album della stessa, Confession 2, in uscita il prossimo 3 luglio. Il disco sarà il secondo capitolo del leggendario album del 2005, Confession on a Dance Floor, dove la cantante ha già anticipato il progetto con il singolo I Feel So Free. Questa era la nuova riascoltata su la nuova di Madonna, riascoltata con piacere sulla radio che suona il miglior mix. Buongiorno anche a Rosa e buongiorno anche a Lina, su Onda Libera c'è Gali.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna ad agio, io non me la sento senza. Shake it.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Ho pochissimi secondi per ricordarvi che ieri sera Sassuolo è stato battuto per 2-1 dal Torino. Oggi alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, questa sera alle 20:45 Lecce-Juventus. Domani 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genova e Cremonese-Pisa. Alle 18 in campo Parma e Roma, mentre domani sera alle 20:45 lo scontro tra Milan e Atalanta. Lunedì sera chiuderà la 36esima giornata di campionato il posticipo tra Napoli e Bologna, che chiuderà definitivamente la 36esima giornata di campionato per una classifica provvisoria di Serie A che vede l'Inter al comando con campione d'Italia con 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64 punti.
1: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
2: Onda Libera. Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minimea, Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social, spediamo in tutta Italia.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti buoni sapori.

0: sinonimo di freschezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
3: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
5: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 a 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
9: My Deli. E voi quale preferite? My Deli Restaurant. Locale unico nel suo genere. Sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè. Bistrò, caffetteria. Ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina. Divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Onda Libera.

0: Relax, si chiama proprio così, Frankie Goes to Hollywood, ad aprire questa terza ora da passare insieme ad Andrea Paglia e ad aprire questa seconda parte più goliardi che godereccia, che ci porterà fino alle 11, momento in cui arriverà Zero in Onda, nuovo appuntamento con Matteo Palamides e Massimo Sbardella, che torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio. Nuova puntata per Zero in Onda dalle 11 alle 13. Ancora 2 ore invece in mia compagnia e come sempre insieme al nostro miglior mix di ieri, di oggi, di sempre.
1: Onda Libera.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

banalità del mare, i pinguini tattici nucleari, 9:17 minuti su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music. Buon weekend, grazie per averci scelto, un weekend di sole, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi sabato, tempo domani che va in peggioramento già nella giornata e nel pomeriggio di domenica, dove sull'Italia tornerà la pioggia. Su Onda Libera c'è

sfortuna. Fulminacci, 9:28 minuti, va intensificandosi il traffico su strade e autostrade, in particolar modo in uscita dalle città. Tra poco torneremo ad aggiornarvi su quanto accade appunto su strade e autostrade. Prima la rappresentante di List.

0: Onda Libera.
1: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
2: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategie concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova.

0: 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
6: Onda Libera.
7: Quando ti sto vicino sento

0: cose, fiamme negli occhi su Radio Onda Libera alle 9:40 minuti. Diamo uno sguardo alla viabilità per quanto riguarda il centro Italia per gli amici che sono in viaggio. Per quanto riguarda le autostrade non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico, si circola regolarmente. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, fate attenzione, in carreggiata interna si rallenta tra lo svincolo Appia e lo svincolo Laurentina per il traffico intenso. Poi fate attenzione in direzione di Roma sulla strada statale 148 Pontina, si rallenta nei pressi di Pomezia a causa di un incidente.
1: Radio Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

1984, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, gli Wham, la loro Wake Me Up Before You Go Go. Pensate, fu il primo singolo degli Wham ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100, la classifica più importante degli Stati Uniti, aggiornata ogni settimana con quelle che sono le canzoni più vendute, più suonate. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'erano appunto gli Wham. 47 dopo le 9 con Andrea Paglia fino alle 11 c'è anche Annalisa su Onda Libera.

0: case.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Il sudore ci appiccica. Francesco Gabbani, quasi a chiusura di un'altra ora passata piacevolmente insieme. Vado anche a ricordarvi il numero per i vostri messaggi: 333-222-7992. Buon weekend, siete in viaggio, siete relax. Grazie per averci scelto. Quale colonna sonora? Io sono Andrea Paglia, arriva anche Gianluca Grignani.

Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: La voce è quella di Train, a chiudere un'altra ora passata piacevolmente insieme. Ehi, Soul Sister, sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Ancora un'ora in mia compagnia con Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 10:01.
1: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
2: Onda Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro...

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni da lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
5: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è?
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
9: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
10: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan,

0: anche dell'ittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
3: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Onda Libera.

Domino Dancing, i Pet Shop Boys ad aprire l'ultima ora insieme ad Andrea Paglia per quanto riguarda questo sabato 9 di maggio. Sono 11 minuti dopo le 10. Dopo di me vi ricordo nuova puntata di Zero in Onda con Matteo Palamides e Massimo Sbardella, che torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio. Ancora un'ora in mia compagnia, dicevamo, e ovviamente insieme anche ai vostri messaggi. A disposizione un numero 333 222 7992. Come sempre, buon viaggio agli amici che sono in viaggio in questo momento, buon lavoro a chi sta lavorando e buon relax a chi si è meritato il relax dopo un'intensa settimana di lavoro. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.

0: Ma sono matta.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Samurai J, Ossessione su Radio Onda Libera 10:21 minuti. Ancora un buon sabato mattina con Andrea Paglia. Arriva anche la nuova di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: Onda Libera. Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333-121-6883.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
3: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina, via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
4: Oppure vai su bodynutrition.shop.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio.

0: Angheria 99. Contatti 393 5089 561.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
2: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
3: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
4: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
11: Onda Libera.

Topic Break Me, 10:36 minuti, continua ad essere sostenuto il traffico in uscita dalla città, in particolar modo traffico sostenuto sul grande raccordo anulare di Roma, così come il traffico è sostenuto sulla strada statale 148 Pontina, fate attenzione in direzione di Roma, strada statale Pontina, conosciuto con uscita obbligatoria a Pomezia a causa di un incidente, quindi se siete da quelle parti portate pazienza, questa è la situazione. Parecchia gente in movimento per il sabato, sabato come detto che sarà segnato dal bel tempo, almeno per quanto riguarda il centro Italia, attenzione però alla giornata di domani, perché il tempo dovrebbe peggiorare nel corso del pomeriggio con la pioggia che già da domani sera dovrebbe tornare a bagnare la nostra regione. Pioggia che poi sarà caratterizzante per quanto riguarda i giorni, la metà della prossima settimana, a partire da mercoledì, dove dovrebbe tornare sull'Italia un'intensa perturbazione che porterà nuovamente la pioggia da nord a sud. Per il momento sabato bello, domenica così e così.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso.

baffi che magari in alcuni casi nemmeno avete. 1980, Pupo Su di Noi partecipò alla 30ª edizione del Festival di Sanremo, pensate, classificandosi al terzo posto proprio con questa Su di Noi. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era Pupo. Tra poco anticipazione di Zero in Onda, subito Reagan Bove Man, questa è Human.

0: me.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Chiara o Chiara e Paola, il risultato non cambia, un po' come nella matematica. Festa totale su Radio Onda Libera, 49 minuti dopo le 10, e c'è una festa totale, un po' come potremmo dire, li potremmo definire i Paola e Chiara del sabato mattina. Buongiorno a Matteo.
1: Ora mi devi dire chi è Paola e chi è Chiara. Ecco, dopo questa chiudete la trasmissione, basta.
0: Buongiorno
1: a
0: Matteo. Buongiorno. Massimo Sbardella, tra poco saranno loro i protagonisti delle prossime due ore qui su Radio Onda Libera con un nuovo appuntamento di Con Zero in Onda. E quali saranno gli argomenti trattati nelle prossime ore?
1: Partiremo con la politica e con la cronaca. Andremo a vedere come un comune, un piccolissimo comune del territorio, è riuscito a finanziare una casa famiglia per madri e minori accompagnati e non, ma li avremo direttamente qui in studio, quindi ne parleremo con loro, saranno due amministratori, non vi svelo chi sono, ma insomma qualche idea ce la si può fare. Andremo,
0: sono
1: poi
0: curioso perché ancora non ho letto, ancora no, non mi è arrivato il foglio.
1: Diciamo che è quello che precede questo finanziamento che poi ci incuriosisce, perché c'è stato un NIET da parte della regione. Insomma, è stata piuttosto
0: ok, non svelare.
1: No, non svelo. E andremo poi a Colleferro e dobbiamo andarci perché si parla di una nuova aggressione ai sanitari dell'ospedale di Colleferro. Ora ne abbiamo parlato e riparlato, purtroppo però questi eventi di cronaca, questi fatti di cronaca non cessano, anzi si stanno moltiplicando, quindi vorremmo anche capire il perché si stanno moltiplicando. E abbiamo poi l'inaugurazione dell'ostello di Guadagnolo, che potrebbe sembrare una, come dire, uno dei tanti eventi che ci sono stati, in realtà ha una sua funzione, una sua grande importanza. E parleremo dei nuovi eventi sul territorio di Polisonica, lo faremo direttamente con Daniele Tagliaferro, e poi basta, perché altrimenti vi dico tutto.
0: Assolutamente sì. A proposito di Guadagnolo, colgo l'occasione per salutare il nostro amico Peppe di Guadagnolo, anche nostro inversionista, che qualche settimana fa sono andato a farmi una passeggiata mangereccia da quelle parti.
1: Peppe, quando ci ospiti a pranzo?
0: Allora, di questo e di altro nelle prossime due ore. Adesso tocca a te fare lo speaker. Prima dei miei saluti devi annunciare quella che è la prossima canzone. È facile, dai, sta scritta.
1: È la prima, quella
0: sì,
1: in verde.
0: Quella in verde, bravo. No, tu l'avete in verde, io un altro colore di massimo. È questa qui praticamente.
1: No, questa qui. Allora va bene. Vai. Va bene, allora vi lasciamo.
0: Adesso
1: con
0: Paola e Chiara che presenta
1: J-Ax, Italia Starter Pack.

Parapapapa. Io diciamo che potrei cantarla in ho finito. Parapapapa. J-Ax Italian Starter Pack su Radio Onda Libera 10:54. Il tempo a mia disposizione è terminato. Tra poco nuova puntata di Zero in Onda. Non mi rimane che augurarvi un buon weekend. Grazie per avermi sopportato, ma soprattutto supportato. Appuntamento fra 7 giorni su Radio Onda Libera. Da Andrea Paglia è tutto. Fate i bravi.

0: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
1: Onda Libera.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito.

0: Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19, oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
7: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
8: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
9: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Questo è Zero in Onda. Oggi diciamo abbiamo lo studio un pochino affollato, ma è bene che sia così. Innanzitutto, buongiorno al nostro buon Andrea Paglia in regia. Ciao Andrea.
2: Buongiorno.
1: E al nostro Massimo Sbardella, che ancora sta aggiustando il suo microfono.
3: Mi sento, perché non
1: ecco,
3: mi sento?
1: Adesso ti senti, perché c'avevi il volume chiuso.
3: Ma vai chiuso.
1: Bene, buongiorno a tutti. Noi innanzitutto presentiamo i nostri ospiti, li abbiamo direttamente qui in studio e abbiamo il sindaco della città di Labico, Danilo Giovannoli. Buongiorno sindaco.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Con la
4: buongiorno.
3: Cuffia andiamo bene sindaco, il volume
1: se volete
4: abbastanza, okay. bene.
1: E poi il nostro buongiorno va a Giulia Lorenzon, assessore del comune di Labico alle politiche sociali di genere e giovanili e pubblica istruzione anche, vero? L'ho
5: sì,
1: detta tutte
5: buongiorno.
1: Le deleghe, bene, sono andato prima a cercarmele, ecco perché. buongiorno ad entrambe. Noi vi abbiamo invitato, in realtà purtroppo diciamo che così l'appuntamento è saltato la settimana scorsa perché è una di quelle cose che ci interessa, ci è interessata e continua ad interessarci. Perché Labico ha finanziato la ristrutturazione della casa di prima accoglienza che risiede sul proprio comune, che ha avuto diciamo così una storia, delle traversie dietro un pochino particolari, perché l'amministrazione comunale di Labico ha sì finanziato queste ha messo a disposizione queste risorse appunto per la ristrutturazione della casa di prima accoglienza, ma vi è stata una richiesta avanzata alla Regione Lazio in precedenza che non ha avuto l'esito sperato. Non so chi.
4: Beh, certo, è stato, hai detto benissimo proprio, quindi complimenti per aver ricostruito, diciamo così, un po' la vicenda. Effettivamente è proprio così. Noi in tempi non sospetti avevamo diciamo così stabilito attraverso proprio la giunta, quindi attraverso una delibera di giunta, che questo, chiamiamolo monolocale, che forse è meglio. Ecco, volevamo praticamente indirizzarlo verso situazioni particolari e quindi ci siamo prodigati per ricevere un piccolo finanziamento, stiamo parlando senza problemi insomma di circa 20-22 mila euro, non di più, per far sì che questo piccolo monolocale fosse accogliente. E le risposte purtroppo della regione sono state assolutamente negative. Noi siamo andati avanti perché crediamo sempre di più in queste politiche e quindi ci siamo sostanzialmente finanziati attraverso il bilancio. Ma io di questo ne vado comunque orgoglioso, perché i miei concittadini sanno che queste risorse sono state spese sicuramente al 100% per situazioni particolari e quindi ne vado assolutamente fiero.
1: Faccio un piccolo inciso sindaco, se mi permette, ma c'è stato prima un incontro de visu con l'assessore preposto in regione, c'è stato poi anche un ordine del giorno che poi è stato portato avanti da tre consiglieri regionali, diciamo così, dell'opposizione, ma da Valeriani, da La Bonafoni e da Leonora Mattia. Anche qui non si è risolto nulla, nel senso che
4: all'inizio sia io che Giulia Lorenzoni, l'assessore alle politiche sociali, ci siamo proprio recati in regione e abbiamo parlato direttamente praticamente con la delegata alle politiche sociali di genere.
5: Alle pari opportunità.
4: Quindi alle pari opportunità. E niente, quel giorno diciamo che abbiamo ricevuto, non dico un mezzo sì, però abbiamo diciamo illustrato sostanzialmente la nostra idea, che poi però non è stata concretizzata. Successivamente all'approvazione diciamo della programmazione del bilancio regionale, queste tre consigliere regionali che hai sostanzialmente nominato si sono prodigate per un ordine del giorno che a sua volta è stato un'altra volta bocciato. Quindi a quel punto ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti per la nostra strada.
5: Sì, anche perché se posso inserirmi,
1: come no?
5: Scusate, quando siamo andati dall'assessora Baldassarre in regione c'era stata un'apertura soprattutto da parte

0: di una componente della sua segreteria, okay, che aveva lavorato nelle politiche sociali e nelle pari opportunità e che quindi era cosciente della necessità di spazi come questo. Questa casa di prima accoglienza praticamente va ad inserirsi tra l'arrivo della donna con i minori nei centri antiviolenza e la liberazione di un posto nelle case rifugio, quindi okay, proprio quelle due tre notti necessarie per mettere in sicurezza una donna, perché sappiamo bene che per quanto possano essere anche aumentati di un minimo i centri antiviolenza e le case rifugio, la domanda è sempre troppo alta e quindi c'è estrema necessità di spazi come questo, che possono essere anche una nuova configurazione, ma sono degli spazi necessari. Sappiamo che l'innovazione è essenziale, no? Quando si amministra e quando si fa politica. Quindi come la BIC abbiamo proposto questo spazio che può essere anche innovativo. Questa apertura poi non ha avuto conseguenze pratiche, cioè hanno parlato di un bando o comunque di altre forme di sostegno alla nostra comunità per questo progetto, e poi è arrivato il silenzio totale, come quando viene posto un veto su alcune progettualità. Non immaginavamo potessero bocciare l'ordine del giorno della consigliera Bonafoni controfirmato da Mattia Valeriani, perché c'era stato da poco, anche il 25 novembre, avevamo visto uno sforzo e un reclamo da parte delle consigliere regionali di centrodestra sul dover lavorare insieme senza differenza contro la violenza sulle donne, e quindi la bocciatura per me è stato davvero un momento politico molto molto basso. Torno a ripetere, ci sono sagre che vengono finanziate, con tutto il rispetto per le sagre, che sono il sale delle comunità, con centinaia di migliaia di euro dalla Regione Lazio. Noi chiedevamo 19.000 euro il computo metrico, non l'hanno fatto. Noi
1: sì,
0: siamo
1: poi penso alla sagra del fungo porcino.
0: Ah, ecco, ad esempio,
1: no,
0: non volevo nominarla,
1: io me ne sto zitto,
0: ma pensavo
1: però
0: anche io proprio a quella. Ecco. Non andiamo a sconfinare nei territori. E poi noi come comune però ci troviamo davanti alla necessità pratica di dare questi spazi. E adesso abbiamo dovuto mettere in sicurezza un piccolo nucleo familiare, e quindi il sindaco immediatamente devo dire ha reperito le risorse in bilancio. Abbiamo fatto questo sforzo che sul bilancio di Rabico pesa, su quello della Regione Lazio avrebbe pesato, e soprattutto avrebbe dato una buona risposta a tutto il territorio, credo.
2: Tra l'altro non è la prima volta, no, che la regione, cioè se i comuni non possono interloquire, avere un interlocutore serio che li sostiene su queste cose, diventa un problema. Noi sono un paio d'anni che è scoppiato il caso della comunicazione aumentativa alternativa nelle scuole, che è riconosciuta, va fatta a tutti i ragazzini. La regione prima ha tagliato, poi ha tagliato, poi ha tagliato. Oggi i comuni o mettono sempre mano alle proprie risorse, ma le risorse dei comuni lo sappiamo sono, non è che non sono infinite, sono già finite prima di iniziare. Quindi diventa veramente complicato su queste cose, un aiuto importante, un riferimento la regione dovrebbe fornirlo.
1: Guarda, io volevo inserirmi in questo ragionamento nel dire che secondo il mio punto di vista, lo so che sto dicendo una cosa un po' pesante e grave, è mancata assolutamente una sensibilità rispetto a questa cosa. Perché? Perché? Perché il caso ha voluto che nemmeno a farla apposta ci siamo trovati comunque in questi giorni, in queste settimane, con una situazione difficilissima da risolvere. Perché voi sapete che, cioè, i comuni comunque, le case famiglia, cioè tutte queste situazioni, cioè, sono imponenti all'interno comunque del bilancio da un punto di vista economico finanziario. Il caso ha voluto che praticamente questo piccolo monolocale, che devo dire è stato fatto in maniera veramente graziosa, quindi non voglio citare praticamente il nome dell'impresa perché è giusto così, però è stato veramente bravo perché ha capito anche
2: lo spirito
1: e quindi ci ha messo molto di più, quindi condizionatore, cioè un ambiente, cioè i mobili nuovi, cioè praticamente un ambiente accogliente. Il caso ha voluto che proprio in questi ultimi 15 giorni abbiamo dovuto accogliere una donna con un bambino, mi sembra piccolino,
0: e in gravidanza
1: proprio sulla base comunque di quello che avevamo detto fino adesso. E questa è la testimonianza pura, chiara, che quando ci si trova di fronte a queste situazioni io credo che debba emergere da parte di chi governa, in questo caso la Regione Lazio, va bene, un certo grado di sensibilità, che in questa vicenda, mi dispiace dirlo, ma non c'è stato.
0: Per quanto riguarda invece la domanda che ha fatto Massimo, ANCI Nazionale ha denunciato proprio a livello nazionale l'insufficienza della spesa nella manovra di bilancio, dell'inserimento di risorse proprio per questa tipologia, sia il sostegno ai comuni che mettono purtroppo nuclei familiari o minori in casa famiglia, sia il sostegno anche attraverso la CA e l'OEPAC. La società è cambiata profondamente, soprattutto

0: Soprattutto dopo il Covid, i bisogni sono mutati e sono aumentati, soprattutto quelli di comunicazione aumentativa o di sostegno attraverso gli UEPAC, perché poi anche gli insegnanti di sostegno e le cattedre, certo, insomma, non sono così numerosi quanto servirebbe, e c'è la necessità di maggiori investimenti. Sicuramente, se già dal livello nazionale prendiamo impegni per aumentare la spesa militare, questi soldi da qualche parte vanno tolti. Li abbiamo visti anche con la breve diminuzione delle accise sotto referendum, i fondi sono stati tagliati alla scuola, alla sanità e altri capitoli che invece hanno bisogno, no, di maggiore gettito. Cosa succede alla fine? Che si trovano da soli i cittadini e poi il primo avamposto dello Stato siamo noi comuni, e a nostra volta ci troviamo noi da soli a dover dare risposte.
1: Ecco, a proposito di essere e di incarnare l'avamposto dello Stato, siete la prossimità, ok, nei confronti dei cittadini. Io faccio una domanda, non so chi può rispondermi, ma quali sono i numeri? Nel senso, indicativamente, quanti casi vi capitano durante l'anno, appunto, di donne magari con minori che hanno bisogno di assistenza?
2: Guarda, rispondo io all'inizio, poi magari passo la parola all'assessore, che sicuramente attraverso il funzionario responsabile ha diciamo i numeri. Allora, io dico che il problema sociale nell'ambito dei comuni, non sto parlando di Rabigo, sto parlando di tutti i comuni, in questi ultimi 10 anni è diventato veramente pesante. Noi, calcola, io ho investito tanto sulle politiche sociali dal 2017 fino ad oggi, è praticamente la maggior spesa che si trova all'interno praticamente del bilancio del mio comune, e lo dico in maniera molto chiara. Continuerò a fare tutto questo, perché effettivamente dall'altra parte ci si trova di fronte a situazioni particolarissime per le quali il comune non deve rimanere fermo, non può rimanere fermo. Ecco, io mi sento di dire questo. Poi sui numeri sicuramente l'assessore Lorenzon li ha a disposizione attraverso, appunto, come dicevo, la collaborazione con la nostra funzionaria, che devo dire, la voglio citare, perché la dottoressa Maria Grazia Toppi è veramente, insomma, è un funzionario di altissimo livello.
1: Allora, Giulia, noi... perdonami, io ho fatto questa domanda, vorrei che si capisse il senso, perché tra gli assessorati che ci sono all'interno di una giunta, poi forse quello che le deleghe che tu hai sono quelle un pochino più nascoste, un po' per sensibilità nei confronti poi della cittadinanza che magari si confronta con te o chiede aiuto, però dall'altra parte lo sappiamo bene, l'assessore alle politiche sociali è quello che fa e non ha mai, no, diciamo così, una vetrina, perché così è molto differente però da quello che
0: i
1: lavori pubblici, no, l'urbanistica, eccetera eccetera. Ora come dire, tu sei al centro dell'attenzione in questo momento, però mi fa piacere che si capisca il senso, ecco.
0: Sì, allora, per quanto riguarda donne e minori, come sapete, noi abbiamo un centro antiviolenza, la Bigo, dedicato a Maria Manciocco, che riceve donne da tutto il territorio. Solo quest'anno, se non sbaglio, siamo sul numero dei 40. Mi dispiace non avere sotto mano gli altri dati, ci ho lavorato recentemente per il nuovo bilancio di genere, però posso dirvi che ad esempio in casa famiglia quest'anno abbiamo già ospitato 3 minori. Di 3 nuclei familiari differenti.
1: E comunque siete un comune di?
0: Di 6.500-6.600 abitanti. Sono numeri grandi, senza contare questo nucleo familiare che è in attesa della ristrutturazione, che viene da un centro antiviolenza, quindi è pienamente in linea con la delibera di giunta che noi abbiamo approvato. Però in attesa della ristrutturazione del locale abbiamo dovuto sistemare in sicurezza in casa famiglia, quindi la spesa anche per un comune medio piccolo come il nostro è ingente. Per quanto riguarda le politiche sociali in generale, è vero, c'è tanto lavoro sommerso, infatti molti pensano che gli assessorati più difficili siano quelli più tecnici, invece il sociale implica una grande dose non solo di empatia ma anche di rispetto verso di chi ti si presenta e chi decide di chiederti aiuto. Non è mai scontato, e ti mette anche sulle spalle una responsabilità grande che noi alla Bigo portiamo avanti però con grande orgoglio e grande onore, perché crediamo che possiamo fare la differenza anche semplicemente migliorando una vita.
3: Io in chiusura, perché poi abbiamo dobbiamo andare avanti, invece c'è una notizia anche positiva di risorse. È uscito l'altro ieri la graduatoria del Ministero dell'Interno che finanzia alcuni comuni d'Italia.
2: Grazie Massimo, questa domanda
3: nella provincia
1: se l'aspettava.
2: Sono contento che me l'ha fatta, perché
3: nella provincia di Roma sono pochissimi i comuni, non sono, sì. Cioè, io ho fatto l'articolo, è uscito oggi sul Messaggero, lo metteremo oggi anche sul numero zero.

0: nell'area prestina casilina, in tutto sono 7-8 comuni, uno è Labbigo, ha preso 2,5 milioni di euro per dissesto idrogeologico e anche, mi sembra, anche una parte per una scuola, per consolidamento, che ci sono?
1: No, consolidamenti. Allora abbiamo preso praticamente due finanziamenti, uno di 1,2 milioni e 1,3 milioni. Riguardano praticamente due aree fondamentali per il nostro paese. Era da tanto tempo che stavamo cercando in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo e ieri effettivamente, quando uscì la graduatoria ufficiale, per un attimo, no? Hai visto quando ti arriva?
0: Sì, tu lo vedi, bomba. Cioè, è vero.
1: No, anche perché poi tra l'altro era scritto piccolino.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, io pure mi sono cercato per farti.
1: Ho cercato un attimo di fare praticamente uno scriscio e poi allargarlo per capire bene. Allora, si tratta di due finanziamenti che riguardano, uno il plateatico, per capirci, fronte stazione, sul quale praticamente verrà inserito anche una scala importante che mette in comunicazione appunto questo grande parcheggio con il quartiere di Santa Maria, campo sportivo, per capirci. E questa è una grande cosa, ma la cosa più bella in assoluto, che da anni veramente aspettavamo con ansia, è quella praticamente del finanziamento relativo alla messa in sicurezza del costone adiacente via Salvo d'Acquisto. Ebbene, questo ci mette nelle condizioni di realizzare un parcheggio e liberare finalmente completamente il centro storico Corso Garibaldi.
2: Garibaldi, che è la strada in cui sono cresciuti loro, lui, mio padre, tutta Labbigo, e quindi non vediamo l'ora di vedere concretizzata quest'opera.
1: 2,5 milioni per Labbigo, lo dico Massimo, è tanta roba.
2: È tanta,
0: quasi un super malotto, quindi ogni tanto, insomma, no, la buona programmazione paga, perché questo è importante. Ho visto anche Artena, Valmontone, Gavignano e Segni su questa parte.
1: Gavignano, Gallicano forse anche.
0: Dalla parte di qua invece Gallicano, Castel San Pietro Romano, Genazzano e Cave.
1: Esatto.
0: Però insomma è andata bene, anche perché ho visto, sono 37 pagine di cose sulla provincia di Roma e sono questi 9-10 comuni e poi qualcosa sopra, ma non c'è tanta roba.
1: Siamo veramente felici.
0: Veramente è un bellissimo lavoro. Complimenti.
1: Grazie
0: al sindaco Danilo Lazzi.
3: Vi ringraziamo.
0: Giovannoli, grazie Giulia Donesson.
1: Mi ha permesso. Allora, volevo praticamente, per chi ci sta ascoltando, oggi praticamente abbiamo un evento importantissimo a livello sportivo a Labbigo, perché alle 16:30 c'è praticamente l'incontro di volley femminile di Labbigo contro il Frosinone. Ebbene, se Labbigo vince con 2-7 di scarto, praticamente va in Serie C, quindi sarà un giorno importantissimo per tutta la mia comunità.
0: Quindi dal territorio invitiamo, insomma, a venire a dare un supporto, occasione, uno a vedere una bella partita.
1: 16:30 a Palaciocci.
0: Perfetto, grazie sindaco.
3: Grazie assessore.
0: Bene.
3: Allora, noi dobbiamo proseguire la nostra maratona e dovremmo avere in collegamento già Giovanni Castella, che è responsabile della CISL presso l'ospedale di Colleferro. Buongiorno Giovanni.
4: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, noi ti abbiamo contattato attraverso la CISL, appunto, e il nostro buon amico Dimitri Cecchinelli, perché c'è stata l'ennesima aggressione presso l'ospedale di Colleferro. Noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa sul nostro giornale. Addirittura c'è stato, la polizia è dovuta intervenire per cercare di calmare gli animi. È stato aggredito più di qualche persona del personale sanitario presente nel reparto di medicina d'urgenza, e proprio perché si evitasse il peggio, insomma, c'è stato bisogno di chiamare le forze dell'ordine. Ora, non è il primo caso che accade presso i nosocomi della ASL Roma 5, in particolare su Colleferro c'è stata un pochino l'attenzione anche per, se non sbaglio, era l'aggressione di una guardia giurata, di una donna, che credo sia rientrata poi al lavoro poco tempo fa. Che cosa accade? Che cosa è accaduto? Qual è stata la vostra reazione?
4: Allora, prima di tutto voglio esprimere la mia vicinanza al lavoratore coinvolto nell'aggressione del 29 aprile presso l'ospedale di Colleferro, e dico che nessuno operatore sanitario dovrebbe andare al lavoro con la paura di subire violenze mentre svolge il proprio dovere. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Le aggressioni nei pronti soccorsi e nelle strutture sanitarie stanno diventando sempre più frequenti. Chi lavora in sanità opera già in condizioni difficili, con carichi pesanti

0: carichi pesanti, carenza di personale e grande pressione emotiva. Noi come sindacato questa cosa l'abbiamo denunciata con molta forza e tempestività, e quindi siamo sempre più vigili affinché queste cose non accadono più.
1: Bene, Giovanni, noi ieri ci siamo sentiti, Massimo, ieri Giovanni giustamente era preoccupato dall'intervento in radio, ci ha detto è la prima volta che mi capita, io l'ho rassicurato dicendo sarà una chiacchierata veramente informale, e tale sia, Giovanni, nel senso che come vedi cerchiamo di parlare nella maniera più semplice possibile, ma questo soprattutto per far capire poi ai nostri radioascoltatori che raccontare poi questi eventi di cronaca non è semplicemente raccontarli, ma è come dire, c'è sempre qualcuno che l'ha vissuti, no? Certo, questi siete voi, certo. In prima linea all'interno degli ospedali, dei pronto soccorso, dei poliambulatori. Secondo voi quale potrebbe essere attualmente la soluzione per, e magari qual è la motivazione per la quale si stanno moltiplicando questi
2: Giovanni,
1: casi?
2: Io scusa se ti interrompo un attimo, perché poi in parte la soluzione, no, poteva esserci, era quella, avevano fatto il posto di polizia, no, dentro l'ospedale, ma se il posto di polizia funziona 2 ore, 3 ore, 5 ore al giorno, perché la prefettura non dà alla questura, al commissariato di Colleferro le unità per tenerlo aperto, già questo è una soluzione a metà, tant'è che quando è accaduta questa vicenda il posto di polizia dentro l'ospedale di Colleferro era chiuso, quindi si è dovuto chiamare il numero d'emergenza, il 112, è arrivata la volante in poco tempo, però comunque passano dei minuti, e quindi già questo è sicuramente un problema, aumentare la vigilanza e i controlli su questi territori, su queste istituzioni, perché poi alla fine che cosa fai? Lì c'era una donna, Giovanni correggimi se sbaglio, Rom, che stava in pronto soccorso, ha alzato i toni con questo infermiere, è arrivato un familiare della donna, che giustamente magari vicino a questa ci può stare, ha dato una pizza in faccia, con violenza ha colpito in volto l'infermiere. Questa roba è lì per, come fai? Cioè, è un punto è un ospedale, un pronto soccorso, quindi il fatto che però dovrebbe esserci sicuramente sistemi di vigilanza presenti, che in questi casi li prendi e magari possano poi pagare qualcosa, perché poi il problema è che in Italia, ahimè, sembra la solita cosa, ma non paga mai nessuno, perché poi questo per una pizza in faccia, per un'aggressione a un infermiere, cosa rischia? In realtà, se non sbaglio, era passata l'ipotesi, no, di trasformare chi lavora in queste situazioni come se fosse una figura di un oltraggio pubblico ufficiale, diciamo, quindi dovrebbero magari, no, creare qualche sistema che quando tu aggredisci un operatore sanitario ha un aggravante importante, forse, non lo so.
0: Sì, forse proprio su questo aspetto bisogna potenziare quelli che sono i controlli e casomai mettere un posto di polizia che non lavora solo dalle 8 alle 20 ma a 24. Purtroppo ci troviamo di fronte anche a una carenza di organico. Noi come sigla sindacale più volte abbiamo scritto alle varie istituzioni, sia territoriali che prefetto, questura, e abbiamo evidenziato queste carenze. Quindi bisogna incidere proprio su questo, sul fatto che gli operatori sanitari devono lavorare in sicurezza e non avere paura di andare al lavoro col pensiero che possono essere aggrediti e quindi malmenati da questi soggetti.
2: Certo. Bene, grazie, noi ti ringraziamo Giovanni, sei stato bravissimo, puntuale, quindi ti possiamo richiamare tranquillamente, superato il trauma della diretta, diretta radio, insomma, tanto di cose di cui parlare sulla sanità del territorio, su Colleferro, su Palestrina, su queste aree ne abbiamo, insomma, così ci alterniamo con il nostro amico Dimitri Cecchinelli e quando si parla di Colleferro possiamo chiamare direttamente te. Grazie mille del contributo.
1: Ciao Giovanni, grazie, buon weekend.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie a voi.

0: noi.
1: Per due volte.
0: Porco miseria.
2: Wow, ragazzi, ti frego sta botta, pubblicità.
3: Beh, quando io avevo detto che eravate Paolo e Chiara, non sbagliavo.
2: No, mamma mia. Dopo mi dici chi è Paolo e Chiara.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera. Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio.

0: 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set, giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti e la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Carchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
4: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
7: www.studiomedicosalus.it.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
0: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
0: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
11: Per te che sei celiaco o intollerante al glutine, da oggi non è più un problema. Grazie a Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la tua dieta. Vasta gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, dal secco al surgelato, convenzionato con la Regione Lazio. Potrai pagare con la tua tessera sanitaria. Gluten Free House è a Palestrina, in via Pedemontana numero 40. Aperto dal lunedì al sabato, 9.30, 13, 16, 19, 30. Giovedì pomeriggio chiuso.
12: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo, pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.

0: Ed eccoci tornati in studio con Zero in Onda. Noi andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana. Tra l'altro, come diceva prima Matteo, in questa settimana abbiamo un po' dovuto recuperare anche i guasti tecnici che ci hanno impedito settimana scorsa di fare alcuni collegamenti. Questo invece è completamente originale, organizzato per oggi. Abbiamo in collegamento con noi Milena Pagani, responsabile commerciale e direttore tecnico del tour operator di Magicland, che sta personalmente seguendo un'iniziativa molto bella che verrà fatta a Magicland questa settimana. Intanto la salutiamo. Milena, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene, noi ti abbiamo chiamato perché questa settimana, il 13 e il 14, nel Magicland di Valmontone si ripete un'iniziativa particolare, si chiamano School Days. Se non sbaglio, questa è la seconda o la terza edizione.
1: La seconda edizione.
0: Ok, sì. Io perché ho aumentato i numeri, perché di solito sono presente alla, quando si presenta e quando si fa. Quando si presenta e quando si fa, per me sarebbe quasi la quarta, il quarto evento. Invece no, c'è sempre inizio dell'anno scolastico, diciamo, c'è un'iniziativa, una giornata di presentazione del progetto, e poi a maggio ci sono queste due giornate. C'è stato l'anno scorso e c'è quest'anno. In cosa consiste, Milena? Perché è particolare?
1: Sì, è un evento assolutamente unico sulla panorama nazionale, dove Magicland non diventa più solo un parco di divertimenti, ma un luogo dove apprendere a cielo aperto. E infatti in quelle due giornate, in collaborazione con tutte le forze armate e le forze dell'ordine, ci saranno oltre 50 progetti che affronteranno temi diversi, che vanno dalla violenza sulle donne al cyberbullismo, alla sicurezza stradale, ahimè tutti temi molto attuali, dove i ragazzi non apprenderanno una lezione teorica, ma saranno sarà una lezione pratica da vicino, appunto, con i rappresentanti delle varie istituzioni. In alcuni casi le nostre attrazioni diventeranno anche proprio strumenti di apprendimento, ce ne saranno alcune che si svolgeranno proprio sulle attrazioni stesse, e questo nell'ottica di lasciare agli studenti non solo un'esperienza al parco, ma comunque un'esperienza che si porteranno dentro per tutta la vita.
0: Certo. Poi quest'anno, tra l'altro, ci sono anche degli ospiti, no? Importanti, particolari, dei campioni olimpici e paralimpici.
1: Sì, esatto, nel villaggio della polizia penitenziaria avremo l'opportunità, appunto, di ospitare tramite una masterclass sportiva la campionessa olimpica Xenia Palazzo e altri personaggi importanti. La giornata inaugurale del 13 di maggio sarà poi aperta dal dottor Roberto Massucci, il questore di Roma, perché comunque la Polizia di Stato sarà presente con un villaggio molto grande, con diversi progetti, e lui appunto a rappresentanza di questo evento così rivalente e così rilevante darà, insomma, il suo benvenuto agli studenti nella prima giornata.
0: Certo, anche perché ricordiamo proprio la presenza di queste istituzioni, no? Della polizia, dei carabinieri, di molte cose che danno anche, no, quell'input ai ragazzi per vedere da vicino cosa significa, no? La prevenzione, i rischi, no? Magari della guida sotto l'uso di alcol, di sostanze stupefacenti, al fare attenzione, no? A quello che può comportare quella cosa che può sembrare una stupidaggine. Quindi è qualcosa di formativo, sia sotto il profilo sicuramente didattico, perché poi anche lì ci sono alcuni progetti, come diceva prima Milena Pagani, ci sono 50 diversi progetti, alcuni sicuramente più volti alla didattica, anche alcuni invece più sulla parte civica e il ruolo che può avere un ragazzo o una ragazza oggi nella società, le attenzioni che meritano, no, su alcuni temi. E veramente io ho visto, no, lo scorso anno sia nelle presentazioni, c'è proprio grande interesse da parte dei partner con cui Magicland fa queste cose, quindi polizia, tutti quelli, vigili del fuoco, saremo un quarto d'ora a fare l'elenco di tutti quelli che sono coinvolti in questo progetto. Però ecco, la cosa bella è che

0: Non è che dice diamo il nome, cioè, beh, mettete, ci siamo anche noi. No, partecipano, no, con personalità, con figure importanti, con alti gradi ufficiali anche nell'occasione delle presentazioni. Veramente c'è una bella sinergia che si è creata e si sta migliorando di anno in anno.
1: Assolutamente sì, poi tra l'altro con attività che non si vedono comunque nel quotidiano. Ci saranno anche l'esposizione di vari mezzi, delle simulazioni, ad esempio ci sarà una simulazione di salvataggio all'interno del nostro lago con moto d'acqua e cani a cura della Guardia Costiera, o altrimenti altre esperienze veramente forti come quella del reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, RIS, che proporranno un progetto sulla scena del crimine, ricostruiranno proprio anche tutto il processo di rilevamento delle impronte digitali. Questo succederà all'interno della nostra Horror House, o altrimenti altri progetti, ad esempio della Guardia di Finanza, dove all'interno del nostro Jungle Camp, che è il playground più grande d'Italia, verranno installati degli oggetti sequestrati appunto dalla Guardia di Finanza, dove tramite una caccia al tesoro i bambini dovranno cercare di scovarli per poi partire con una lezione sulla contraffazione, sull'importanza di acquistare degli oggetti non contraffatti. Sarà un'esperienza veramente, veramente unica, e i feedback che comunque abbiamo ricevuto l'anno scorso da parte degli studenti e dei docenti che hanno partecipato sono stati bellissimi, tant'è che quest'anno abbiamo triplicato i numeri in termini di partecipazione, sia da un punto di vista degli studenti, ma anche proprio delle forze armate, forze dell'ordine coinvolte. Certo. Ci saranno anche altri enti importantissimi da un punto di vista nazionale, come la Protezione Civile, l'ANAS, o ad esempio ancora l'Associazione dei familiari vittime della strada, o anche l'Associazione dei donatori del sangue dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù. Insomma, è un evento veramente di rilevanza nazionale e unico nel suo genere.
0: Io quello che volevo chiederti è la risposta che c'è stata dalle scuole. È una risposta che viene solo dal territorio oppure è molto più ampia, viene un po' da tutte le parti d'Italia, ovviamente compatibilmente con le distanze di collegamento per arrivare a Valmontone?
1: Certo, l'anno scorso sicuramente la domanda è stata più locale. Quest'anno Wempa per il passaparola, Wempa appunto per l'importanza dell'evento, sicuramente possiamo dire nazionale, senza ombra di dubbio. Abbiamo anche scuole dell'Alta Italia che comunque verranno per questi due progetti.
0: Certo. E in queste giornate i ragazzi ovviamente hanno una parte dedicata alla formazione del coso e poi possono anche avere qualche ora di svago per divertirsi, insomma, all'interno del Magicland, quindi unire, insomma, le due componenti, quella più ludica con quella didattica.
1: Sì, anche se abbiamo visto che il tempo poi a disposizione è veramente poco, perché certo, ogni scuola può scegliere durante la giornata tre progetti didattici che poi vengono prenotati in anticipo, perché comunque i progetti sono tarati a seconda del grado di ogni scuola, che va comunque dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Oltre a questi progetti qui che vengono appunto scelti preventivamente, ci saranno tutte una serie di dimostrazioni, laboratori, attività dimostrative, attività comunque esperienziali, per cui il parco sì è aperto, le attrazioni sono aperte, però
0: dici, di tempo non ne avranno tantissimo.
1: esatto, sono due giornate in cui si può vedere comunque il parco in una veste completamente diversa.
0: Certo, sì. Però insomma non mancherà l'occasione per tornarci, tanto ormai è praticamente riaperto, quindi fino all'autunno insomma ci saranno tante occasioni per tornare. Noi Milena, noi ti ringraziamo, Milena Pagani del Magicland di Valmontone, e noi seguiremo l'iniziativa del 13 e del 14 appunto al Magicland di Valmontone con questi School Days. Grazie Milena, buona
1: grazie
0: giornata e buon weekend. Ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Bene, noi ce ne andiamo da una parte all'altra, come direbbe Matteo, cioè se fa affari tua, tu stai lì, stai...
2: No, in realtà sto inserendo gli articoli, sul nostro sito web, quindi...
0: Bene, noi ce ne andiamo sui Monti Prenestini, perché settimana scorsa anche questo dovevamo farlo, ma ahimè, per i nostri problemi tecnici...

0: da una parte, e la seconda è perché poi era impegnatissimo il nostro ospite che in quel momento stava facendo un'iniziativa. Sì, il nostro ospite non c'ha sempre un rapporto un po' conflittuale col telefono, bisogna chiamarlo 10 volte per farlo rispondere. Noi ci riproviamo, sì, sì. E ce ne andiamo.
1: Dobbiamo.
0: Su, eh?
1: Dobbiamo riprovarci per forza.
0: Sì, sì, no, ma anche perché proprio ieri mi ha chiamato, dicevo, ma questa settimana facciamo il collegamento. Ho detto sì, certo, dico, tu tieniti pronto che noi ti chiamiamo in diretta, infatti lo stiamo chiamando e riusciremo a breve a metterci in contatto. C'è con noi? Non c'è? Eccolo, vedi, squilla.
1: Noi ci proviamo,
0: Noi ci proviamo, facciamo tipo...
1: Intanto diciamo qual è l'argomento.
0: Radio 105, quando fa se rispondi con la cosa giusta, hai vinto il coso. Pronto? Ci siamo? Non ci siamo? Va bene.
1: Niente, vabbè, intanto presentiamo l'argomento, perché
0: sì, l'argomento è, stiamo parlando
1: altrimenti per 2 settimane
0: no, cioè, capito, rimaniamo questa cosa. Stiamo parlando dei Monti Prenestini. Il nostro ospite è il sindaco di Capranica Prenestina, Francesco Colagrossi, che intanto invito il regista a continuare a tentare di chiamarlo, anzi adesso io nel frattempo gli scrivo, perché magari tutti con questi cosi, con questi call center, quando vedi i numeri fissi ti prende, dice, oddio, ma chi è che mi sta chiamando, magari gli scriviamo che siamo noi e magari ci risponde. E dicevo, l'abbiamo chiamato perché per 2 motivi fondamentalmente. Uno è la presentazione qualche giorno fa, la settimana, un paio di settimane fa, di una guida escursionistica dei Monti Prenestini, una cosa molto molto bella, molto interessante, che contiene una, mi sembra 13 o 14 sentieri sull'area prenestina. Puoi chiamare l'ospite dopo, Federica, oppure chi vuoi, nel frattempo lo ricontattiamo successivamente. Quindi è uscita questa bellissima guida escursionistica che comprende tutta l'area dei Monti Prenestini, quindi in particolare appunto Capranica, Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave. Ci sono questi sentieri risistemati, rimessi a posto dal CAI, e quindi nella guida vengono spiegati bene nel dettaglio tante cose, quindi come poterli fare. L'altra cosa per cui volevamo parlare, e parleremo oggi, ce la faremo con il sindaco di Capranica Francesco Colagrossi, è l'inaugurazione dell'ostello che è stato inaugurato sabato scorso a Guadagnolo. Ormai questa zona, sappiamo che Castel San Pietro Romano già da qualche anno è uno dei borghi più belli d'Italia. Dallo scorso anno anche Capranica Prenestina è uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi cresce la presenza di turisti, ma cresce anche l'esigenza magari di fermarsi un giorno in più, perché quando vai sui Monti Prenestini, Guadagnolo sta a 1200 metri di altitudine, è il centro abitato più alto nel Lazio, quindi la possibilità di alloggiare lì con questo bellissimo ostello, poi lo sentiremo dopo dal nostro sindaco. Nel frattempo abbiamo leggermente scambiato la scaletta e abbiamo già in collegamento con noi Federica Petrinca. Federica, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, noi ogni tanto, una volta pure Federica, una volta la chiamiamo come consigliera comunale di Gallicano, a volte la chiamiamo come membro dell'associazione culturale Acqua Roscia, appunto, di Gallicano. Questa volta l'abbiamo chiamata, anche lei è saltata settimana scorsa per i nostri noti ormai problemi tecnici, perché volevamo presentare, ma pure qui abbiamo, per fortuna ci eravamo anticipato, quindi abbiamo tempo, perché volevamo presentare una bella iniziativa che viene fatta domani, e 10 maggio, con in programma alle sorgenti dell'Acqua Roscia un'escursione guidata per scoprire un angolo suggestivo del nostro territorio.
2: Che ci dici, Federica? Siamo alla terza edizione.
0: Sì.
2: E ci piace di accompagnare le persone del posto, ma anche quelle che non lo sono, a visitare uno di questi posti che è sicuramente suggestivo.
0: Certo.
2: È all'interno di un bosco ed è un angolo nascosto, ancora mantiene la sua natura selvaggia.
0: Siamo per chi ci ascolta, magari sta in macchina, a Gallicano nel Lazio, a ridosso del Parco degli Acquedotti, in località Colle Fattore.
2: È vero.
0: Ok.
2: E dicevo, i nostri volontari hanno anche voluto pulire il terreno proprio per consentire la maggiore fruibilità del percorso. e naturalmente sarà un'iniziativa poi a beneficio di tutti coloro che ci andranno anche dopo, anche senza l'associazione, perché conoscere questi posti non è solo legato alla nostra associazione, ma è proprio un punto di riferimento del territorio.
0: Certo, certo, l'evento è completamente gratuito.
2: Gratuito.
0: L'appuntamento è per le 9:30 in via dell'Acqua Rossa.
2: Sì.
0: Lo cerchiamo sul navigatore, insomma, ci porta via dell'Acqua Rossa,
2: certo,
0: Galligano, via, ok.
2: Sì, è facile perché il navigatore lo dà, l'abbiamo già testato, quindi siamo lì al ridosso della via proprio.
0: Ok. Come funziona? È un'escursione? Quanto dura? Bisogna mettere un abbigliamento particolare oppure insomma è abbastanza alla portata di tutti, insomma?
2: Allora, questa è alla portata di tutti, l'abbigliamento particolare è semplicemente un abbigliamento comodo, quindi le scarpe da ginnastica vanno più che bene, chi vuole può mettere la scarpina quella da trekking, ma è un di più, chiaramente un anti-zanzara, è un po', diciamo, lo scomodo di un posto selvaggio, ma è fruibile assolutamente da tutti, anche i bambini possono partecipare,
0: certo,
2: accompagnati dai genitori naturalmente. E è un raduno spontaneo, noi lo proponiamo, però ecco, a scelta è libero, insomma, per chi vuole partecipare, cioè è una responsabilità anche individuale, perché chi non è associato non ha, diciamo, le stesse possibilità degli associati circa l'assicurazione, ma in realtà è un terreno, diciamo, utilizzabile, è un percorso utilizzabile da chiunque.
0: Certo. E come
2: chi vuole si può fermare,
0: ecco, questo volevo chiedere, poi
2: diciamo, sì, può fare, può mantenere, può finita l'escursione, che durerà, saranno 5 chilometri complessivi più o meno, e chi vuole restare, se preferisce portarsi un pranzo al sacco, lo può fare. Noi questa volta non l'abbiamo previsto perché il tempo, diciamo, della visita è intorno alle 3 ore.
0: Certo, il meteo per domani io non l'ho visto, mi sembra insomma abbastanza tranquillo.
2: Ah, noi abbiamo, no? Una delle nostre associate che sta perennemente a guardare il meteo e ci dice che forse c'è una leggera pioggerellina nel pomeriggio,
0: okay,
2: quindi la mattina dovremmo essere risparmiati.
0: Va bene, quindi la mattina insomma non c'è neanche il sole, quindi che è asfissiante, che crea problemi, quindi le condizioni meteo ci sono tutte. Io sto guardando, insomma, temperature massime intorno tra i 18 e i 22 gradi, alle 11 e 22 gradi, insomma, si può fare tranquillamente, quindi approfittatene perché è una bellissima escursione. Se volete ulteriori dettagli, i numeri delle informazioni, noi sulla pagina di Numero Zero c'è l'articolo.
2: Sì, su un bellissimo articolo, vi devo ringraziare perché come al solito la penna sapiente, insomma, si riconosce.
0: Bene, grazie, grazie, insomma cerchiamo noi di essere vicini alle associazioni come la vostra, che fanno appunto queste iniziative, perché al di là di tutto, no, dietro ogni organizzazione di questa c'è sempre un grande lavoro, e un'associazione lo fa a titolo completamente volontario, gratuito e volontario, quindi, e la soddisfazione
2: e
0: più grande.
2: Massimo, permettimi, questa nostri, diciamo, sostenitori, in particolare anche la BCC di Roma, filiale di Galligano, perché insomma è stata sensibile e ha voluto regalarci una somma per poterci consentire di andare avanti, perché come dicevi, essendo un'associazione che fa del volontariato, poi ha bisogno di fondi, oltre,
0: certo,
2: a quelli nostri, diciamo, come associati, le quote, eccetera, abbiamo avuto questa erogazione spontanea che ci ha aiutato a portare avanti tante iniziative, quindi ti voglio ringraziare pubblicamente perché è una sensibilità.
0: No, questo è importante, anche perché insomma quando l'associazione comincia, come nel vostro caso, anche ad avere una sede dove magari si fanno iniziative, no, e si fanno altre cose, la sede già ha un costo, sì, quindi quantomeno minimo fosse solo già le utenze, quello sarebbe già un costo importante da sostenere, e quindi uno il volontariato ce lo mette, però insomma poi quando c'è qualche sponsor, come in questo caso la BCC di Roma, che aiuta a sostenere le spese, uno la ringraziamo anche a nome vostro, insomma.
2: Grazie.
0: Bene, Federica.
2: Allora, Massimo, ti aspettiamo, vogliamo anche tu ci sia, così.
0: Certo, sei... volentieri, poi è bellissimo, dai, questi sono territori veramente belli da scoprire. Io con voi ho fatto alcune cose, sono venuto a vedere delle cose, ho scoperto delle cose che non conoscevo, pur essendo del territorio, veramente molto belle, e quindi invito gli ascoltatori, se domani non avete cose più importanti da fare, alle 9:30 in via dell'Acqua Rossa per questa bella escursione alle sorgenti del dell'acqua ruscia.
2: Sì, o se vogliono celebrare la festa della mamma, ricordiamo che l'occasione è quella, si può fare una bella passeggiata e poi la famiglia magari che viene può pranzare insieme anche lì all'aperto.
0: Può pranzare insieme all'aperto oppure approfittare, no? Sui territori questi ci sono tanti ristoranti, agriturismo e cose del genere, dove
2: sì,
0: appunto fare una domenica diversa. Federica, sì, grazie mille del tuo intervento, buona passeggiata e buona escursione per domani con l'associazione Acqua Roscia. Grazie.
2: Grazie a voi, sempre sensibilissimi, grazie, buona giornata.
0: Ciao, noi rientriamo, io me ne andrei in pubblicità.
1: Io me ne andrei, no, anche perché dobbiamo recuperare un paio di minuti che abbiamo acquistato nella precedente, nel precedente blocco, quindi sì, ciao.
0: Ciao.
3: Ogni settimana 110.000 persone scelgono Radio Onda Libera. Da tutti noi, grazie.
4: Onda Libera. Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno. È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia i

0: Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
2: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto, finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spiarosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Onda Libera.
13: Ogni sabato dalle 11 alle 13 Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
14: A parte il fatto che lui rientra con quel passo cadenzato, mi guarda e mi fa: che vuoi? Ma che voglio? Bisogna rientrare in studio, che voglio?
15: Vabbè, stavo a spasso.
14: Niente, stavo a spasso. Poi vagheggia dentro agli uffici che sono vuoti qui perché è sabato. Capisco.
15: Drindon,
14: noi diamo il nostro benvenuto a Daniele Tagliaferro. Ciao Daniele di Polisonica. Ciao.
16: Ciao Matteo, ciao Massimo.
17: Ciao Daniele.
14: Ciao, noi come sempre quando ci sono nuovi eventi di Polisonica ti chiamiamo per saperne di più e per presentarli, ma insomma sono passati 3 anni dall'avvio di questo grandissimo progetto, sono stati quasi 50 gli appuntamenti che avete allestito tra chiese, cortili, palazzi e anche al di là di questo anche luoghi piuttosto, come dire, originali e inattesi. Polisonica insomma ha costruito, no, un percorso originalissimo che è un'esperienza tra musica, arte e è stato costruito anche con grande fatica, grande pazienza e grande minuziosità. E Daniele, noi sappiamo che dal 25 al 28 di giugno vi saranno altri appuntamenti, questa volta a Palestrina presso il convento e la chiesa di Sant'Antonio Abate. Ci puoi dire qualcosina di più?
16: Assolutamente, assolutamente, grazie come sempre per il supporto e la disponibilità a parlare di Polisonica, è sempre gradita e mai data per scontata. Allora sì, stiamo partendo con altri quattro eventi, una sorta di mini festival che si terrà appunto, come avete detto, nella chiesa e nel convento di Sant'Antonio. Si divide diciamo in due sezioni, ci sono quattro concerti serali che iniziano tra le 9:30, intorno alle 9:30, e abbiamo una line-up che è stata scelta, selezionata con l'idea di presentare quattro modi di trattare lo strumento come un territorio da esplorare. Quindi abbiamo selezionato quattro artisti che lavorano lo strumento acustico e la sperimentazione in modo differente. Si parte con A Bad Day, che sono un duo di chitarristi, la chitarrista e il chitarrista dei Massimo Volume, gruppo storico della scena indipendente italiana a partire dagli anni 90, e loro suonano due chitarre, niente elettronica, e la sperimentazione viene fatta appunto con lo strumento e con i pedali. Tutto quello che sentite, non c'è lavorazione, loop e quant'altro. E da lì la line-up si evolve nei giorni successivi, il venerdì, con Flavia Massimo e Caterina Palazzi, che suonano violoncello e contrabbasso rispettivamente, ed elettronica. E quindi diciamo un tocco nuovo a questi due strumenti classici. E si segue il sabato con altri due artisti, Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi, che suonano con dei sintetizzatori, violoncello, viola, nastri magnetici, e fanno una sorta, chiamiamola, un'esperienza multisensoriale, perché inseriscono anche voce, odori e anche dei suoni legati all'acqua, microfonando in maniera particolare l'acqua, e quindi c'è una cosa veramente, uno studio intorno abbastanza particolare, e appunto una performance unica. E si chiude con Laura Masotto, che è una violinista e che lavora lo strumento del violino fondendolo con sintetizzatori ed elettronica. Quindi diciamo abbiamo voluto presentare sempre in linea con quello che fa Polisonica, ovvero di andare a partire dal classico ed arrivare al presente e, perché no, il futuro. E l'altra cosa importante è che c'è un giardino, l'Orto dei Frati, per chi fosse del luogo,
14: bellissimo,
16: lo conosce, lo storico Orto dei Frati, bellissimo, che ribattezziamo per l'occasione, per la seconda volta, il Giardino Sonoro, e che è aperto al pubblico gratuitamente dalle 18 tutti i giorni, fino a che insomma non disturbiamo il vicinato, e fino a tarda sera più o meno. E ci saranno delle sonorizzazioni, dei DJ, delle installazioni artistiche, visive, audiovisive, proiezioni e tanto altro. C'è una zona bar e cibo, e questa è la parte diciamo aperta a tutti dell'evento di Polisonica, mentre per i concerti in chiesa chiediamo un contributo per attendere il concerto. Insomma, speriamo insomma di riempire entrambe le parti, ma insomma avere anche uno spazio che, per chi poi magari vuole, si avvicina al progetto e vuole venire ad esplorare, e poi magari chissà il giorno dopo se ne viene al concerto.
14: Ecco Daniele, io volevo farti una domanda, no? Voi ci avete tenuto a sottolineare il fatto che
16: facciamo degli eventi in cui ci sono delle proiezioni, ci sono delle installazioni, ci sono giochi di luce, ci sono fusione di strumenti, e quindi si parla appunto di, è quasi dovuto parlare di sperimentazione e immersività e quant'altro. Noi lo facciamo e siamo anche colpevoli in parte di tutta questa diffusione di abuso di questi termini, ma con il nostro lavoro cerchiamo di guadagnarci di questi termini. Poi è il pubblico insomma che deve giudicare. Per noi anche avere due sezioni dell'evento con approcci differenti, uno tra virgolette più rilassato come può essere quello del giardino, e uno un po' più impegnato, se mi permettete un altro termine tra virgolette abusato, che è quello dei concerti in chiesa, diciamo questo dà la possibilità al pubblico poi di farsi l'opinione, e fortunatamente sta andando bene, il pubblico torna, speriamo insomma che anche quest'anno ci sia lo stesso approccio del pubblico aperto di venire a vedere che cosa abbiamo da offrire.
12: Anche perché voi proprio l'avete, no? Diciamo brevettata la parola immersione. La prima volta che è uscito Polisonica tutti hanno visto, no? Guardavano questa cosa con
14: grande curiosità.
17: perché...
12: dice, ma che cosa sarà mai? E invece poi di volta in volta, no, il territorio ha imparato a conoscere i vostri eventi, a viverli, e sono, devo dire, io ho partecipato a diverse iniziative che avete fatto e ti lasciano sempre una ricchezza interiore, una bella sensazione, no? Ricordo quella all'Antonelli, quella a San Francesco, quello sopra, insomma, anche alla scoperta di luoghi, no, solitamente chiusi, no? E quindi invece utilizzati in modo diverso, utilizzati veramente con questa immersività che è risponde a questo termine di cui sicuramente si abusa troppo.
17: O spazi delle città che normalmente non vengono vissuti.
12: Certo, certo.
16: Sì, è un misto tra il tutto, insomma, grazie innanzitutto, perché davvero quello che hai detto tu, Massimo, è quello che proprio vogliamo lasciare, è l'intenzione principale che abbiamo, quella di lasciare al pubblico comunque delle belle sensazioni e magari differenti da quelle che magari vivono in altre situazioni, in altri eventi o addirittura in quei luoghi che magari già conoscono perché utilizzati in maniera differente. Insomma, il convento di Sant'Antonio, non tutto il territorio ci è entrato, ma è stato utilizzato il giardino per fraschette, per altri eventi. C'è stato un bel evento il 25 aprile proprio quest'anno, insomma ci sono vengono utilizzati. L'importante per noi è cercare di lasciare e far vedere come un posto può essere utilizzato in maniera differente, anzi utilizzato forse anche una brutta parola, proprio presentato sotto un'altra, cioè, visto che poi non ci mettiamo tanta luce, quindi forse la parola giusta è quella, ecco. Insomma, l'approccio adesso è di tornare di nuovo a Sant'Antonio, dove siamo stati, per cercare di creare una sorta di evento a cadenza semi-regolare, appunto, che rientra nella definizione di un festival, e di poter poi lavorare sempre meglio all'interno di questo luogo, che abbiamo la fortuna e insomma l'onore di poter poter utilizzare grazie al supporto, insomma, della comunità locale. E poi siamo fortunati anche che veniamo invitati, oppure riusciamo a trovare dei posti e continueremo a presentare altri eventi. Faremo una cosa a San Cesario il 5 di giugno che annunceremo nei prossimi giorni, faremo un altro evento a Poli intorno alla settimana del 18 di luglio. Insomma, siamo fortunati che riusciamo poi ad andare ad altri posti, quindi questa natura nomade di Polisonica rimane, ma avere una sorta di presidio all'interno di uno spazio bellissimo, quello di Sant'Antonio, è una cosa che insomma non ce la vogliamo lasciare scappare, ecco.
12: Certo, ricordiamo le date, Daniele, e le modalità per partecipare.
16: Sì, grazie. Allora, le date sono il 25 e 28 giugno.

0: sono i biglietti disponibili su polisonica.com, c'è per prenotarsi per i concerti, e dalle 18 invece questi concerti inizieranno, apriamo la chiesa verso le 21, inizieranno intorno alle 21.30 e il Giardino Sonoro apre tutti i giorni dalle 18 e invitiamo tutti quanti, anche chi magari è più curioso e ancora non ha deciso sul biglietto e quant'altro, ma diciamo riempire la chiesa è uno dei nostri grandi obiettivi, quindi speriamo insomma di vedere tante prenotazioni per questi eventi.
1: Benissimo.
2: Bene, io ricordo che poi troverete tutti quanti i riferimenti anche su www.numero0.org, sia per informazioni che per quanto riguarda gli appuntamenti, gli orari e soprattutto le prenotazioni dei biglietti. Daniele, noi ti ringraziamo veramente tanto, ci vediamo poi a Polisonica e fai buon weekend.
0: Grazie mille a voi. Grazie
1: ciao
0: mille.
1: Daniele, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Andrea, io rifarei il passaggio
2: Andrea, ma dove stai? A Trastevere, dove stai?
1: Andrea, io tu mi hai troncato.
2: Carciofaro.
1: No. A proposito, no, stavo dicendo a proposito, sì. Prima parlavamo, mentre parlavamo con il sindacalista Cassella dell'ospedale, sì. Diceva, no, cioè, qui è stata, poteva essere una soluzione il posto di polizia, sì. È stato aperto, però se è aperto dalle 8 alle 20, no, diventa un po', no? Poco utile, perché poi sì. E questo mi ricorda che qualche giorno fa ho visto un video, mi sembra un reel, mm-hmm. che ha fatto Alessandro Onorato, che è uno degli assessori del Comune di Roma, che evidenziava, no, il mezzo anfibio, quella specie di carro che hanno messo per la sicurezza
2: fuori a Termini,
1: che però prima di mezzanotte smonta e se ne va via, quindi che dovrebbe garantire la sicurezza.
2: Però sei sempre critico.
1: No, mi fa
2: tu ce l'hai con la Meloni.
1: No, a me piace molto, no, è così, non mi farei tagliare la mano pur prima di votarla, però insomma non. Tra l'altro io ero contento di avere l'auto a benzina.
2: Vabbè, però
1: perché
2: non bisogna...
1: stavano tartassando solo il diesel, no?
2: Era molto, bello. Stanno ammazzando.
1: L'altro giorno era. Che? Ah, suonano fuori, non so se si sente in radio, abbiamo sentito un clacson che suonava.
2: Ma forse devono entrare con la macchina in studio?
1: Ma no, vabbè. E quindi dicevo?
2: Dicevi che ti stavano tartassando
1: quelli la benzina che fino a qualche giorno fa era 2,04 il diesel e 1,75 la benzina. Ero completamente contento della mia auto a benzina, invece ho visto che adesso l'hanno equiparati, quindi ci spellano a prescindere dal tipo di carburante.
3: No, ma poi hai notato che prima c'erano diverse, ogni marchio aveva il suo costo,
1: sì,
3: adesso costano uguale da
1: sì,
3: tutti alti.
1: Esatto, non vorrei dire delle cose perché i beep non me li riesce a mettere, quindi andiamo avanti con il nostro nuovo ospite che è Mirko Scaramella dell'Associazione Culturale Il Principe. Mirko, buongiorno.
2: Ciao Mirko.
4: Buongiorno Massimo.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
1: Allora, ti abbiamo chiamato perché stavamo seguendo, l'abbiamo detto quando è partito l'avviso, ne abbiamo fatto già qualche passaggio, insomma, si sta ricostruendo, no, il percorso per arrivare nella prossima estate, le date non le ricordo, ce le ricorderai tu, alla nuova evento del Primigenia Music Festival.
4: Music Awards.
1: Ecco. E che giorni ci sono? Innanzitutto quest'estate la finale è?
4: Allora, la finale di quest'anno è il 25 luglio, è la seconda edizione sotto il nome di Primigenia Music Awards, sempre organizzata dalla Piazza Il Principe. Prima però del 25 luglio, essendo un contest, giustamente ci abbiamo le selezioni, le preselezioni.
1: Certo. E infatti ti abbiamo chiamato per questo, perché sono state fatte le preselezioni, ora iniziano i live proprio.
4: Iniziano i live proprio domani su Almente Locale, sede dell'associazione. Avremo circa 60 artisti che verranno ad esibirsi nel nostro territorio, insomma su Palestrina, per venire a diciamo per essere selezionati, ecco, per arrivare appunto alla finalissima del 25 luglio. Prima di questa selezione però ce n'è stata già una online che ha visto impegnate più di 250 appunto artisti, tra questi ne sono stati selezionati appunto questi 60 che da domani e per le prossime 5 domeniche si esibiranno qui a Palestrina, nel nostro locale, il Mente Locale 3.0. Le domeniche sono appunto il 10, che è domani, il 17, il 24, il 31 di maggio e il 7 di giugno. 5 domeniche consecutive in cui avremo appunto la possibilità di ascoltare questi nuovi talenti, dopo averli ascoltati online anche dal vivo, insomma, vedere e valutare anche quella che è l'esibizione sul palco. Palco certo. Che ovviamente è storico, insomma, che chi a Palestrina non conosce il Mente Locale.
1: Certo.
4: Quindi,
1: e non solo a Palestrina, insomma.
4: Esatto.

0: Un palco che tra l'altro ci è molto invidiato, anche mi ricordo tanti ragazzi lo scorso anno vedevano il nostro locale, diciamo partivano con tra virgolette basse aspettative, perché comunque abituati a palchi su Roma dicevano io a Roma una cosa del genere non ci sono mai stato, insomma non mi è mai capitato di suonare in una struttura così caratteristica e particolare, insomma. E questa per noi è, a mio avviso personalmente, è la cosa più bella che possiamo fare al di là della finale, perché appunto abbiamo la possibilità di conoscere tanti talenti, conoscere tante voci, tante storie, tanti progetti anche, certo, a livello sia musicale che non, insomma. Poi avremo
1: e di
0: la
1: vivere delle di belle giornate di musica. Le live sono aperte, no? Si possono,
0: certo, le live sono aperte al pubblico, sì assolutamente.
1: Gli orari?
0: Gli orari inizieremo domani, o meglio domani, tutte le domeniche inizieremo intorno alle ore 10, dopodiché ci sarà ovviamente una pausa pranzo per poi concludere intorno alle 17:30, quindi c'è tempo insomma per venire a
1: se uno vuole ascoltare insomma, no, un'oretta di buona musica in una fase della giornata, della sua domenica, o in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, insomma uno fa una scappata su al c'è il parcheggio fuori alla chiesa di San Francesco, certo, per chi non conoscesse bene Palestina si parcheggia lì e con quattro scalini si sta dentro il mente locale, appunto per vivere questa la sonorità che poi regala al mente locale, la bellezza di quell'ambiente e anche proprio
2: la struttura.
1: La struttura, ma anche proprio il calore con cui rimane la musica, no? In questa grotta e queste veramente
2: molto.
1: Ho capito, sbagliato una cesta e buono, donna, questo oggi. E quindi c'è veramente un'oretta di buona musica, perché con 60 artisti che si alterneranno, quindi sono circa 12 a domenica.
0: Esattamente.
1: Quindi insomma c'è modo, no, per poterlo seguire.
0: Per poter conoscere storie, che soprattutto è la cosa più bella di tutte, insomma, poter conoscere, ecco, talenti da tutta Italia. Veramente quest'anno abbiamo avuto iscrizioni letteralmente da tutta Italia. Stavo parlando proprio prima della vostra telefonata con una ragazza che verrà dalla Sicilia, ieri parlavo con dei ragazzi che vengono da Genova, quindi si sono organizzati perché vengono domani con i B&B del territorio, mi chiedevano i ristoranti, mi chiedevano qualcosa da fare ovviamente durante la serata, quindi ecco, anche per la città, al di là della nostra iniziativa, è sicuramente una vetrina importante, insomma, e ci teniamo a specificarlo proprio perché nasce a Palestrina e cresce a Palestrina questa nostra iniziativa.
1: Certo, ma anche perché poi queste sono quelle occasioni, no, che consentono appunto artisti che vengono da tutta Italia di stare qui, di vedere Palestina, di fare poi il passaparola, perché come dicevi giustamente tu, no, è una città tutta da vivere, tutta da scoprire, ci sono, esatto, cose bellissime. E se non sbaglio proprio questo weekend o il prossimo c'è un'apertura straordinaria di Palazzo Barberini, insomma ci sono tante iniziative belle con l'arrivo della buona stagione, insomma aumentano pure, quindi perché no fare una gita, una passeggiata una domenica a Palestrina, ascoltare un'ora di buona musica live al mente locale, fare una visita al museo archeologico, mangiare un piatto della tradizione, insomma pure qui di ristoranti sul territorio palestinese e dintorni ce ne sono molti, quindi può essere anche un'occasione per chi ci ascolta no, per prendere spunto per una domenica diversa tra il 10, 17, 24, 31 maggio e 7 giugno. Bene, per seguire poi ci sarà anche una programmazione, la mettete sul sito, sulle pagine, qualcosa per capire. Sono tutti cantanti emergenti, quindi non è che uno li trova, cioè, guarda oggi canta questo e magari lo conosco, sì, potrebbe essere una cosa, però comunque tanto per avere una programmazione c'è.
0: Assolutamente sì, abbiamo le nostre pagine social ovviamente, in cui potete trovare oltre a insomma le varie giornate anche i nostri giudici di livello nazionale, parliamo di Michele Monina, del direttore artistico Caballati, Tony Canto, ex produttore di Mannarino, di Giuseppe Galli che è appunto anche responsabile della banda di Palestrina, e di Roberto Trinci per in questo momento, fino ad oggi insomma, certo, in questo momento. E appunto le nostre pagine social, abbiamo la pagina Instagram Primigenia Music Awards e il sito internet primigeniaawards.it, in cui ci sono appunto tutti i nomi dei cantanti, degli artisti che si esibiranno in queste domeniche, i loro profili Instagram, ovviamente per andare un po' a tra virgolette studiare quello che vi può piacere di più, anche se sono 60, anche per i giudici non è stato facile scegliere, quindi
1: Lo so, immagino, insomma, tu ricordi quando avevamo con il festival del cortometraggio, 400 corti film fest, arrivavano decine di corti, no, cercare di fare la selezione di quelli che poi arrivavano alla giuria tecnica per arrivare al vincitore è cosa difficile, ma anche una cosa molto molto bella per chi, come l'Associazione del Principe, ama la buona musica e la promuove nel modo migliore. Bene, Mirko, noi ti ringraziamo e ricordiamo a tutti gli appuntamenti: 10, 17, 24, 31 maggio, 7 giugno, dalle 10 di mattina alle 17, tranne la pausa pranzo, il mente locale aperto per ascoltare live le audizioni del Primigenia Music Awards. Ciao Mirko,
0: ciao,
1: buona
0: Massimo,
1: domenica.
0: Buona...
2: Ciao, ciao,
0: buona
2: ciao,
0: giornata.
2: Allora.
1: Che re?
2: 12 e 22.
1: Il sindaco? Riproviamo.
2: Ci riproviamo col sindaco.
1: Ma è bello che sei raccomandato. Ma
2: la cosa bella è che, no, stavo leggendo del sai, il norovirus, tutta quella gente che è rimasta bloccata sulla nave da crociera, eccetera, eccetera. Ecco, l'ultima notizia veramente di un paio di ore fa è che sono oltre 100 i passeggeri che ormai sono stati colpiti dall'infezione e presentano vomito e diarrea.
1: Vabbè. Basta, ci fanno vedere perché fa un po' impressione.
3: Vabbè, qua... un po' di attivia lì, come si chiama?
1: Sì, certo, un po'
2: sì, enterogermina.
1: I fermenti, enterogermina e via. No?
2: Cioè, sai che non lasciamo.
1: Francesco, ti vogliamo tanto bene, però questa settimana ci hai bidonato tu questa volta. Vabbè. Che dobbiamo fare? Ci proveremo settimana prossima, tanto per fare le escursioni c'è tempo, tutta l'estate, quindi stiamo ancora.
2: No, ma sarebbe stato carino anche chiedergli, perché quando abbiamo pubblicato l'articolo, soprattutto sull'inaugurazione dell'ostello, più di qualcuno interessato, naturalmente, ha chiesto un numero di contatto proprio dell'ostello. Noi abbiamo visto che però dai vari comunicati non c'erano contatti diretti con l'ostello, quindi questa poteva essere l'occasione per veicolare un pochino di informazioni, ma insomma non manca. Non mancherà occasione, insomma, per farlo.
1: E possiamo dare un paio, visto che abbiamo qualche minuto, alcune notizie di cronaca. Una, l'altro giorno a San Cesario, diciamo tra virgolette quasi casualmente, la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di vendita e contrabbando di materiali contraffatti, profumi di marca Fasulli e AirPods false. C'era però, come al solito, la Guardia di Finanza questo è molto attenta, a volte nelle aree di sosta, quando vede la macchina sospetta, si è fermata e questi dice: scusate, ha bussato, aprite il bagagliaio. Questi entra il bagagliaio, c'era il mondo, c'era un'auto in sosta, penso, dice, vicino a una struttura ricettiva, credo che fosse il Belvedere, perché tutte le strutture ricettive accanto all'autostrada non ce ne sono molte, sarà quella zona lì, c'era una macchina parcheggiata e da lì hanno scoperto appunto un bagagliaio pieno di cuffiette, quelle AirPods della Apple e profumi di marca. Quindi quello che si pensa è che, essendo San Cesario, ma questo già storicamente in passato per altre questioni, essendo alle porte di Roma e sullo snodo principale tra la bretella che porta a Firenze e la sostata che porta a Napoli, a volte può essere anche logisticamente una posizione molto comoda per vari
2: Valmontone San Cesario sicuramente
1: e scambi. E a proposito invece di Valmontone, qualche giorno fa ho visto, tu l'hai caricato il pezzo, c'è stata una coppia di genitori sessantenni che hanno denunciato il figlio di 28 anni.
2: Hanno denunciato il figlio di 28 anni perché erano anni che subivano abusi, quindi violenza, minacce e violenza anche fisica, non solo psicologica, da parte del figlio 28enne che comunque è, diciamo così, dipendente da sostanze stupefacenti e abusa anche di alcol. Solo che circa una settimana fa, dopo l'ennesima aggressione in cui ha spintonato il padre ultra sessantenne addosso a un muro, è andato a finire addosso a un muro, insomma, queste persone sono arrivate al limite proprio della sopportazione.
1: Ha preso un pugno in testa la mamma.
2: Ha preso un pugno in testa la mamma. Diciamo che le cose si sono, come dire,
1: l'esasperazione a volte arriva anche per i genitori nei confronti di figlio. Quindi immagina il dramma, no, di dover denunciare.
2: Hanno denunciato il figlio, sì, in questo dramma hanno denunciato il figlio. Io credo l'abbiano fatto per il suo bene e per il loro, soprattutto in questo momento. e il ragazzo è stato arrestato, oltretutto è stato arrestato anche in flagranza, nel senso che proprio nel momento in cui sono arrivati i carabinieri lui continuava a mandare messaggi ai genitori, al padre in questo con precisione, minacciandolo appunto perché aveva chiamato i carabinieri. Quindi questa è l'altra notizia. Ultimissima cosa prima di chiudere per la pubblicità: hai visto Propaganda Live la settimana scorsa a Zagarolo? È stata carinissima, carinissima.
1: Quello sul Tordomatto.
2: Sul Tordomatto. A me poi la rubrica di Leonardo Parada mi fa morire, sì, perché lui è veramente carino e è veramente bravo, e soprattutto le signore hanno fatto morire. Eugenia e Sandra ci hanno fatto morire. Sì, quindi sì, è stata veramente
1: come piatta afrodisia,
2: il piatta afrodisia col Tordomatto.
1: Una volta me lo ricordo a Cave, che pure fece il panico, no? È veramente, veramente divertente. Noi ce ne andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera.
6: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
7: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
8: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica. Pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27.
4: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
10: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
11: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
14: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
15: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
16: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e

0: sempre pronti a soddisfarvi.
1: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia. Onda Libera.
0: Stai ascoltando Zero in Onda.
6: Eccoci tornati in studio e praticamente al fotofinish siamo riusciti a intercettare il nostro amico sindaco di Capranica Prenestina, Francesco Colagrossi. Francesco, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Ci stavi bidonando stamattina. Francesco?
8: Sì, buongiorno.
6: Eccoti.
7: Ciao, buongiorno sindaco.
6: Eccoti. Allora no, ti avevamo chiamato per due motivi fondamentalmente. Il primo è la pubblicazione della guida escursionistica dei Borghi Maestri, quindi dell'area dei Monti Prenestini, una guida che descrive bene con tutte le modalità di utilizzo 16 sentieri per un totale di 63 km di rete completamente ripulita, ritabellata dal CAI. Una cosa bella, perché insomma i Monti Prenestini sappiamo, e tu meglio di noi, quanto siano bellissimi, e quindi l'escursione oggi, insomma, il trekking è una moda, no? Che sta più sta e più prende piede, quindi da Roma perché non venire sui Monti Prenestini a fare una bella passeggiata?
8: Sì.
6: Dico, la guida, dico, quindi è stata cioè avete dove è disponibile?
8: Oddio, ci ho perso per un attimo. Sì, è una bella pubblicazione, soprattutto è utile perché segnala tutti i sentieri più importanti dei Monti Prenestini. Poi in modo particolare Guadagnolo è proprio crocevia, no, di questi sentieri. Il CAI ha realizzato qui sul territorio dei sentieri storici, ne ha creato, ne ha anche eseguita la manutenzione, quindi si possono affrontare con grande sicurezza. Anche oggi eravamo qui a Guadagnolo per ricordare Gianluca Vicovaro, e ho incontrato delle persone proprio che ci hanno fatto i complimenti proprio per la realizzazione sia della guida che di come sono mantenuti i sentieri.
6: Di come sono appunto segnati, perché poi uno dei problemi nel centro Italia sui sentieri, mentre uno quando va in Dolomiti eccetera, i sentieri del CAI sono tutti belli da queste parti, no? Di solito storicamente non era così, quindi questa cosa è stato sicuramente un intervento molto importante che avete fatto. E relativamente appunto a Guadagnolo, che tu hai citato poco fa, sabato scorso c'è stata anche l'inaugurazione dell'ostello.
8: Sì, l'inaugurazione dell'ostello è un'opera a cui teniamo molto, perché per noi non è un'opera pubblica tradizionale come magari ne abbiamo realizzate tante altre, un po' connessa al tema dello spopolamento, dell'abbandono, per cui noi con questa iniziativa puntiamo a rivitalizzare un po' quella che

0: la vita del centro storico, ma non intendiamo l'ostello soltanto un luogo come dormire, ma soprattutto un hub di sviluppo territoriale, dove si possono avere informazioni sul territorio, dove magari in prospettiva chi gestisce il front desk potrà dare informazioni anche per l'accoglienza diffusa. Vogliamo che sia il luogo dove si sviluppino delle attività, dove magari si possano fare dei corsi di cucina gestiti dai ristoratori locali di Guadagnolo. Vogliamo che ci sia il punto di ricarica per le biciclette, vogliamo che si faccia anche una convenzione con i ristoranti, dove chi andrà a gestire l'ostello indirizzi i propri clienti verso le attività esistenti senza fargli concorrenza. Vogliamo che si diano informazioni sul turismo religioso, perché c'è la mentorella, sulla falesia. Molto importante sarà poi tutta l'attività che dovrà fare il gestore, relativa anche soprattutto alla comunicazione. Quindi è molto di più del posto dove andare semplicemente a dormire.
1: Sindaco, salve, Matteo. Quando abbiamo pubblicato l'articolo, sotto all'articolo 3-4 persone ci hanno chiesto il contatto dell'ostello. Già disponibile un contatto diretto, oppure non so, bisogna passare, non so, se attraverso la prologo?
0: Adesso possono, per le prossime settimane possono passare tramite il comune, poi okay. Da qui a 15 giorni faremo l'affidamento pubblicheremo il bando per l'affidamento, anche se stiamo vedendo eventualmente come poterlo gestire e utilizzare direttamente fino a quando non verrà individuato il gestore. Quindi nei prossimi giorni ci potrebbero anche essere delle novità in questo senso.
2: Bene, quindi nel frattempo insomma potete chiamare il comune di Capranica Prenestina in orario d'ufficio insomma e avere le informazioni. Bene, sindaco, noi per ora ti ringraziamo, l'abbiamo ripresa proprio in extremis questo collegamento, non mancherà occasione nelle prossime settimane magari di farne uno più approfondito su tutto ciò che offrono i Monti Prenestini, a maggior ragione in vista della bella stagione.
0: Sì, ma poi soprattutto dovete venirlo a vedere questo ostello, perché l'abbiamo definito in questo modo, ma diciamo va visto, perché è veramente un bel intervento, a differenza degli ostelli tradizionali dove ci sono magari gli spazi comuni, i bagni comuni, insomma è concepito in un modo diverso, è veramente molto bello, va visto. Per cui
2: non mancheremo.
0: Quando vuoi, ti aspetto a Guadagnolo per visitare il nostro ostello.
2: Va bene, grazie. Francesco Colagrossi, sindaco di Capranica Prenestina. Buon weekend, ciao. Benissimo, noi siamo arrivati in chiusura. Il nostro Andrea ha fame, ci mette il pranzo servito e quindi niente, dobbiamo.
1: Sì.
2: Vai.
1: Sì.
3: Dovremmo salutare, non fate cretini.
1: Ok.
2: Tu metti il pranzo servito.
3: Sì. Grazie a tutti quanti voi.
1: Sì.
2: Bene, noi ce ne andiamo. Sì. Grazie, smettila.
4: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei, digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: libera. Free Radio, Free Music.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set, giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti e la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità, gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
9: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
10: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
11: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina.

0: da 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
4: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
5: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Caffè Piacentini raddoppia. Dopo il punto vendita e torrefazione di Valmontone in via Genazzano 28 è nato Bacon & Wine. Vi tiene compagnia dalla colazione con prodotti eccellenti selezionati da noi come cornetti farciti, torte e il nostro inimitabile caffè Piacentini. Pranzi espressi e dal pomeriggio partono gli aperitivi con oltre 200 etichette vinicole. Siamo a Valmontone, centro storico, in piazza Giusto De Conti 7.
3: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in

0: sex.com.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capi

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Sì.
1: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nais, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.

0: 13 16 20. Info 06 97 30 41 31.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
2: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
3: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Supermercati MA, la convenienza.
10: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 330.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
0: Onda Libera.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
0: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente. Ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

quando sono le 15:02, Paolo Filippi inizia l'ennesimo appuntamento tra passato e presente. Musiche dagli anni 80 ai giorni nostri, ma proprio nostri nostri, mica dell'Arteri, nostri. Saremo insieme, a chi ci resiste, nel sentirmi fino alle ore 17. Musica, come dico sempre, dolce, musica dance, musica latinoamericana, quasi tutti i generi musicali, ma solo grandi successi. Per i vostri messaggini, come al solito, 333-222-7992, WhatsApp. Allora, io direi di iniziare, era l'anno 1900, non te sbagliappa che te licciano, no, era l'anno 1988, quando una giovanissima cantautrice si presentò all'epoca una delle più grandi case discografica italiana, la EMI, con una registrazione, e disse ai dirigenti: me la fate incidere? Questi hanno sentito la registrazione e hanno detto: signorina, lei ci mette un po' in imbarazzo, questa è una canzone famosissima di Lucio Battisti, non vorremmo, sa com'è, cioè, ci proviamo, dai. E ci hanno provato. E gli ha detto bene, ma molto bene. La cantautrice si chiamava Beth Billani, italiana. La canzone che presentò alla EMI era un grande successo di Lucio Battisti, remixata e cantata in spagnolo. Ebbe un grandissimo successo sia in Spagna che in Italia. La canzone remixata era Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, la conoscete tutti, no? Ecco, ma cantata in spagnolo e remixata. Ce l'ascoltiamo? Penso di sì. Fu un grande successo. Beth Billani, dal titolo De Nuevo

noi battistiani piacque molto questa versione, certo remixata, Battisti, però ci piacque e ci piace. Ecco, De Nuevo Tu, Bette Villani, 1988. Oggi si canta tutt'altra maniera, tra passato e presente, mi sembra giusto. Lei si chiama Saif e canta Buona Domenica.

domenica, Saif, perché ho detto lei invece è lui? C'è un aneddoto, vedete, anche recenti, lo sapete, no, in trasmissione racconto quanto ce ne sono aneddoti, curiosità sulle canzoni, sui cantanti. Questa è recente, quando è uscita l'ho sentita e ho detto, beh, sto ragazzo, insomma, potrebbe andare. Poi ho visto il video e dato che

sapete tutti che io ormai non è che vedo come un falco, come un'aquila. Ho visto delle treccette, ho detto, ma questa è donna. Cioè, mi hanno detto diretto, guarda che un uomo con le treccette. Ah sì, vabbè, fate finta che non ho detto niente, dai. Vabbè, capita, ecco. Allora, tutti conoscete Umberto Tozzi e questo che mi sento orgoglioso perché la sua canzone, la ricordate? Non vi faccio ascoltare questa, però Gloria sta diventando un musical e lo portano in America a Broadway. Oh! Umberto Tozzi, Broadway, America musical. Mamma mia, che soddisfazione. Ah, raga, orgoglioso di essere italiano quando i nostri artisti spaccano oltre oceano. Detto ciò, non vi faccio ascoltare Gloria, ma vi faccio ascoltare dall'Umbertino Io muoio di te.

Roberta Tozzi, Io muoio di te, 1998. Ricordo bene quest'anno perché, insomma, ci ho avuto un po' di problemi. 1998, e sto parlando di un caro amico. Non ci sentiamo tutti i giorni, però, insomma, ogni settimana una telefonatina ce la facciamo. Sto parlando di Anonimo Italiano. Incise un 45 giri che si guadagnò un disco di platino per le tantissime copie che vendeva. Tante, tante. Ebbene, Anonimo Italiano con Ballando questo tempo.

parlando questo tempo, anonimo italiano, lui si chiama Roberto Scozzi, vabbè, anonimo italiano, sapete tutti, indossava una mascherina per non farsi riconoscere, perché ha la stessa voce di Claudio Baglioni, sono andati in causa, Baglioni l'ha denunciato per plagio, eccetera, eccetera, ma poi nulla di fatto, perché la sua voce è quella, è di anonimo italiano, è di Roberto Scozzi. Bene, così si cantava e così si canta. Achille Lauro, Comuni Immortali.

Comuni immortali, Achille Lauro. Oh, pure sto giovane cantautore, una botta l'antacca, incide e vende. Meno male. Meno male, nessuno più scrive canzoni, porca miseria. Ma vabbè, ci fermiamo un attimo. C'è la pubblicità e poi ascolteremo la grande Gianna Nannini. Ma che dico grande? De più, ma non di età. Grande come musica, come testi. Scrive per sé le sue canzoni e ci ascoltiamo ovviamente una delle tante.

0: cantante che ha avuto successo. Gianna Nannini, Io senza te. A tra poco.
1: Libera.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Macchi e Salvini. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
6: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
8: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
9: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set, giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti e la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
1: Onda Libera.
11: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
12: Se ti lascio non andare via, stringiti al mio cuore in volo, io ti adoro.

senza te la Nannini. Questa canzone che sta per andare in onda è uscita lo scorso anno, ma ancora va. Ancora va, ancora ce la richiedete durante il giorno, domenica radio, sta ancora andando, vuol dire che ha colpito. Penso, si tratta di Anna Lisa, canzone estiva.

Annalisa, come pompa, canzone, ancora adesso, canzone estiva. Beh, due grandi, e che grandi, della musica italiana incisero un 45 giri, poi ne venne un altro, sempre insieme, e quando parlo di grandi, parlo di Mina e Adriano Celentano, insieme, due, no grandi, grandissimi, scusate, della musica italiana. Il singolo si chiamava Acqua e Sale.

Celentano, che coppia meravigliosa! Acqua e sale! Oggi si canta in quest'altra maniera. Paola Iezzi, con stessa direzione.

stessa direzione. Il mio amico Vasco. Ciao Vasco, come andiamo? Se potrebbe andare meglio, lo so. Caro mio, la vita è fatta, come si dice, è strana. Però io mi rifaccio sempre ad una frase storica del grande commediografo Marchesi: spero che la morte mi trovi vivo. Ecco. Non c'è capito niente. Vabbè, poi te la spiego, dai, che sono a trasmette. Quale canzone te devo mettere oggi? Dai, dimmi te. Come? Aspetta che riesco a capire. Come? Come nelle favole! Tu ci credi alle favole, Vasco? No, ecco, neanche io. Vabbè, dai, ci sentivo lo stesso, dai. Temero qua. Le favole di solito sono belle, no? Sono quando me le raccontava mia nonna, mia mamma, le favolette, tutte belle. Poi ti accorgi che la vita non è proprio così. E pile mazzate. Però viviamo nelle favole, dai. Ciao Vasco, ti saluto!

delle favole, Vasco Rossi. Nel 98 uscì un film che ricevette un botto di Oscar, meritati, meritati. Si chiamava Titanic. Film bellissimo, stupendo, meraviglioso, come lo fu la colonna sonora del film. A cantarla era una voce stupendissima, Celine Dion. Il titolo della canzone era My Heart Will Go On. Chi non ricorda la scena che lei sta guardando il mare, alza le braccia, lui gli va dietro, prende le sue braccia e tutte e due guardano l'infinito. Poveracci, quello che poi è successo lo sanno tutti. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Novità e poi Alexia, dimmi come.
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo.

0: a Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
4: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 60 8092 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia. Onda libera.
7: Tra passato e presente.
8: I più grandi successi di ieri e di oggi.
7: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Alexia, dimmi come cantava e come canta oggi Lady Gaga. Mostruosa, nel senso buono, ragazzi, nel senso buono. Runway, la grande Lady Gaga.

siete scatenati? Vi siete scatenati con la Lady Gaga? C'eravamo scatenati? No, non è una canzone dance, è una canzone calma, sentimentale calma. Ve la ricordate? Tempo fa? Giovanotti? Baciami ancora.

Giovanotti con scusate, baciami ancora. Un'altra grande è rispuntata e ha fatto bene. È recentissimo questo 45 giri. Sto parlando di Jennifer Lopez, remixata da Davide Guetta, cioè due mostri, un DJ che c'ha veramente gli attributi e lei non ce l'ha gli attributi, ma ce l'ha cantando e muovendosi. Jennifer Lopez, scusate, ma con Save Me Tonight.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Too, Tonight. Oh, oltre alla vista me ne stanno pure la voce. Allora va bene, va. Vabbè, ma io sono quello che non si fa mai manca niente, raga. Oh, successi di oggi e successi di qualche anno fa. La ricordate? Ah, oh, voglia, dai. Antonello, Venditti, ogni volta.

volta, Antonello Venditti. Poi vi saluto, ragazze, vi saluto per i messaggi. Grazie, siete. Grazie, mi state facendo commuovere. Grazie, grazie. Allora, si cantava così, si canta con un grande artista del momento, al quale auguro veramente tanti successi perché sono meritatissimi, non meritati, meritatissimi. Lo dico sempre, sa cantare, sa scrivere le parole, sa scrivere la musica, suona bene il pianoforte, è un artista nato. Sto parlando di Ultimo con Bella. Davvero.

quella davvero, ultimo, un classico del passato dei grandi Pooh? Beh, tra i tanti è questo, Infiniti Noi.

0: Quando è vera musica, due date al Parasport a ottobre a Roma, due date, tutte e due già sold out. Vabbè, raga, sono i più 60 anni di storia, della grande storia della musica italiana, gli Orzacchiotti, i Pooh. Ci fermiamo, pubblicità e poi un altro pezzo del passato coi contro. Sto parlando degli Scorpions con Wind of Change. A tra poco.
1: Onda Libera.
2: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
7: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
8: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci. Fornaci, in via Kennedy 20 a

0: diverso.
1: Devi andare in officina.
0: Quale officina?
1: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: Onda Libera.
4: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

amatissimo cantautore romano, vende sempre, riempie gli stadi e questo gli fa onore perché merita. Più bella cosa, Eros Ramazzotti.

Scorpions con Wind of Change. Addio voce. Altro successo di un nostro

Bella cosa! Un altro grande cantautore italiano, se mi permettete, concedetemi questo aggettivo grande, incide, vende, riempie.

Alex Pezzali, discoteche abbandonate purtroppo, ha ragione, parecchie discoteche ma anche famose in Italia negli ultimi anni hanno chiuso, male gestione, prezzi troppo alti, insomma la colpa non è dei giovani, i giovani vanno ancora in discoteca, chiaramente ballando altre canzoni che vanno adesso, per carità, però insomma, a parte che i riempipiste delle discoteche, i DJ mandano musica degli anni 60-70, musica dance parlo, quindi ecco. Allora, prima di mandare il prossimo brano, siamo quasi in chiusura, lasciatemi salutare Sandra, Albina, Cristina, Barbara, Concetta, Rosa, Anita e Giuseppa che mi hanno messaggiato. Grazie di cuore per quello che avete detto, vi ringrazio. E proseguiamo con un altro pezzo da 90 degli anni passati, The Fine Young Cannibals con She Dry My Crazy.

Young Cannibals, She Drives My Crazy. Beh, anche questo cantautore non è male, eh? Non è male, non era male prima, adesso, e passeranno anni prima che smetterà di fare musica. Sto parlando di Raffa. Ti pretendo.

0: avete visto il video di questa canzone? Com'era Pischelletto all'epoca quando cantava Ti pretendo, però l'anni passano, c'è un po' aggrassato, un po' spellacchiato, però va. Allora, questo era l'ultimo brano che ha preso posto di questa ennesima puntata tra presente e passato. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio dei messaggi e vi ringrazio di non avermi fatto rimanere solo come un cavolfiore. Grazie della vostra vicinanza. Noi, a Dio piacendo, ci risentiremo in voce domattina su Radio Onda Libera dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Vi ricordo che inizio a trasmettere dalle ore 10, ma voi potete iniziare per richiedere i brani dalle ore 9:30. Lo dico sempre, per favore, non messaggiate alle 11, non potete mai prendere posto. Siete tantissimi a messaggiare dalle 9:30 in poi. È una raccomandazione in cinese, come dico sempre. Chi messaggia prima però delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani!
1: Onda Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi

0: di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
2: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Sono a Palestrina, in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
5: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
6: Eva raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
10: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
12: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
13: Ehi signora, quando vai
0: vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
14: www.studiomedicosalus.it.
15: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
16: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
17: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi. Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa intelligente.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, TAC dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in Corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
12: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
14: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
15: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
16: Onda Libera.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno, donna che non ha più voglia

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36, in collaborazione

0: tette rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le palme, in Via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18.

0: 32. La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: È arrivata l'hamburgeria Ferrari. Vi regalerà un'esperienza incredibile con la sua area picnic e braceri per passare una bella giornata all'aperto. Menù panini pranzo e cena o scegli tra la selezione di carni e mangi in loco o da asporto. Hamburgeria Ferrari di Claudia Isabel a Palestrina, in via Pedemontana numero 236. Per info 324 6062 249. Menù pranzo, primo e contorno 10 euro, secondo e contorno 12 euro, menù completo 20 euro. Anche feste di compleanno con passeggiate in pony e spettacolo di magia.
4: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: fun, ho un'idea.
1: Onda Libera.
2: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
4: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
5: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformando immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesario in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra

0: competenza al vostro servizio.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È dita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Stecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
8: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio, pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pada Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici.

0: o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
1: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per

0: info 06 95 31 20 01.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
7: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
8: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Carchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
9: Onda Libera.

0: Onda libera. Free radio, free music.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio. Free Music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
10: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca alla Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle